0: anzi due, dai. Facciamo tre, dai. L'ho conosciuta ad una festa, ho pensato che questa, mi sono avvicinato e lei.
1: Piacere, Francesco.

Scopri le web radio di Radio Subasio, create per soddisfare la tua voglia di musica con una playlist ininterrotta. Subasio Collection, ogni canzone un ricordo. Subasio per un'ora d'amore, le più belle canzoni d'amore. Radio Subasio Disco Club, per rivivere gli anni 70, 80, 90, 2000 e le italiane da ballare. Puoi ascoltare le nostre web radio dal tuo computer o dal tuo smartphone e tablet, scaricando gratuitamente l'app di Radio Subasio.

sorriso e il viso di una che non resta. Se puoi, mi disse, se puoi,

Tutti i giorni su Radio Subasio avete la libertà di decidere la nostra playlist. Tutti i giorni avete la libertà di scegliere le vostre canzoni preferite. Tutti i giorni avete la libertà di dedicarle a chi volete voi. Inviando un messaggio scritto o vocale al 348 075 8060. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 su Radio Subasio c'è il Jukebox,

0: Radio. Radio Subasio. Subasio.
1: Riderai. Una foto senza data, una fitta allontanata, e vedrai che riderai. Riderai di quei tagli di capelli, le letture delle stelle che non ci hanno preso mai. Come stai?

due minuti dalle 5 del mattino, è sabato 18 luglio, bentrovati da Radio Subasio, buongiorno da parte di Ignazio Failla, Mia Martini, riascoltiamo la bellissima Minuetto dal 73.

Ah, la possiamo rimettere, mi è piaciuto tantissimo. Minuetto con Mia Martini dal 73 per iniziare 4 ore ricche di cose che non so manco io. Buongiorno e ben trovati. Ma no, non le so che non ci sono. Non le so perché adesso sono le 5:08 e piano piano. Sì, prendiamocela molto comoda, avendo 4 ore. Insomma, prima delle 9 ve lo dico. Di cosa parleremo oggi? Magari riesco a capire come mi chiamo. E la stessa cosa voi, che mica magari è assonnato solo chi conduce. Qui bisogna carburare in questo 18 luglio. E dove sono i miei sveglioni del weekend? Ciao da Ignazio, che intanto durante tutta la settimana ha aperto qui bocca porte della musica, quella però non si ferma mai, ma più che altro della possibilità di darvi quella di essere protagonisti. E allora perché oggi no? Facciamolo pure oggi, dai. 348 075 80 60 per i vostri messaggi vocali. Io voglio gente che non riesce come me ad articolare e a mettere due parole di seguito, che abbiano senso, questo intendo. Voglio

Buongiorno, sono arrivati già i primi messaggi degli sveglioni. Il numero per tutti è 348-075-8060 per cercare di essere il più veloce. Oggi è il giorno numero 199. Si ricorda Sant'Arnolfo di Metz e San Federico di Utrecht, quindi gente che arriva dall'estero evidentemente. Il sole sorgerà alle 5:52 e tramonterà alle 20:41. C'è una luna poco illuminata, ma c'è, vi assicuro, per fare

0: Rossi su Radio Subasio alle 5.25. Buongiorno, ben trovati. Sì.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Sono Letizia.
0: Ciao.
1: Che ne pensi?
0: Di che?
1: Bello, eh? Il mio ciambellone.
0: Ah.
1: Ciao.
0: Ah, c'è una foto. Ma che ne so, io ve ne uscite la mattina. Manco le 5:30 a chiedermi che ne dici. Fammi vedere sta foto del ciambellone. Scusate, lo faccio in diretta con voi. Ma bello! Bello! Ha un unico difetto, che non è qui sto ciambellone. Se no era perfetto. Ciao Letizia, buongiorno.

0: Radio Subasio.
1: Meno male che non sei normale come tutti quanti.

0: Ogni giorno, da lunedì a venerdì, su Radio Subasio, la vostra opinione è l'argomento principale dei nostri programmi di intrattenimento. Alle 11, alle 13, alle 17,
1: dici la tua,
0: inviando un messaggio scritto vocale al 348 075 8060. Mattina, pomeriggio e sera su Radio Subasio, dici la tua.
2: Le 5.32, buongiorno, se vi siete appena svegliati, ben arrivati sulla vostra Radio Subasio, anche da parte di Ignazio Failla e di Gabri Ponte e Giovanotti, che uniscono le forze per l'estate 2026 e lasciano fuori DNA.

0: per YouTube, questo è un beautiful day dal 2000 che abbiamo risentito su Radio Subasio, me lo auguro anch'io per voi chiaramente. Il beautiful day è il 18 luglio del 2026. Stavo cercando stamattina alle 5, quando ho cominciato, ho aperto qui le porte, uno sveglione, la svegliona, insomma qualcuno che fosse veramente degno di rappresentare un po' tutti gli ascoltatori della platea smisurata di Radio Subasio, e questo è quello che è venuto fuori. Non so chi sia, sentiamo.
1: Ciao Ignazio, Stefano da Roma.
0: Stefano,
1: ah, sono proprio uno sveglione.
0: Ma se lo sento, lo
1: sto
0: sento.
1: Sto andando a lavorare con mia moglie Jessica. Ciao amore.
0: Ciao.
1: E volevo dirti.
0: Sì?
1: Volevo dirti che
0: si è addormentato. Stefano. La signora che è accanto lo può scuotere per favore? Jessica? Così però mi fate preoccupare.

0: dove andiamo, Luca Carboni? A vivere insieme non si può, non si può. Io ho delle fisse poi sul convivere, quindi vieni a vivere con me. Lasciamo che rimanga una canzone dell'87 che abbiamo riascoltato su Radio Subasio nella mattina, ancora così un po' oscura, anche se... fatemi vedere. No, dai, sta albeggiando. Piano piano. Buongiorno da parte di Ignazio e com'è che arrivate, se vi va, fino alle 9 di questo 18 luglio? E con voi, la vostra voce al 348 075 8060 alla ricerca spasmodica di sveglioni di questo inizio di weekend. Sì, sì, sì. Vogliamo sentire chi si propone, prego.
1: Buongiorno, Radio Subasio. Stamattina... destinazione Capri.
0: Capri.
1: Andiamo a festeggiare il mio onomastico, San Federico.
0: Auguri.
1: Come sempre, vi auguro una buona giornata e Radio Subasio. Federico da Portici.
0: Grazie. Ciao Federico, guarda, me ne hanno parlato bene di questo

0: Samurai J, ossessione, le 6 in punto, c'è il meteo di questo sabato da sentire su Radio Subasio. Farà caldo?
1: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
2: Una buona giornata da Martina Amdi di meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Oggi nubi sparse e rischio elevato di rovesci temporali su Alpi Lombarde, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna. Sole e tempo stabile sul resto d'Italia con qualche nube pomeridiana su Alpi e Appennini. Venti deboli con moderati rinforzi di Libeccio, in Liguria e mare tendente a mosso. Per maggiori dettagli l'app meteo.it.

Le 6 e 3 minuti, buongiorno. Se siete appena arrivati, bentrovati dalla vostra Radio Subasio e da Ignazio Failla e da Billy Idol. Vi riportiamo all'84 con Eyes Without

Billy Idol, Eyes Without a Face, alle 6 e 8 minuti per iniziare una seconda ora scoppiettante di questo weekend insieme a Radio Subasio e Ignazio. Buongiorno a tutti e bentrovati. Insieme fino alle 9. Vi lascio lì il numero perché vi servirà, che tra poco vi lancerò un argomento per il quale vorrei sentire la vostra opinione. Adesso pian piano io direi che è tempo di farci il nostro secondo caffè, e se è il primo vostro, beh, vuol dire che insomma avete avuto modo di svegliarvi da poco, e se volete raccontare nel frattempo il vostro sabato, se già sapete come si svolgerà, 348 075 80 60. Alla musica ci pensiamo noi, prerogativa di Radio Subasio. Gianni Morandi, Alessandra Amoroso, questa è Hit Parade.

0: Elodie con Tribale alle 6.14. L'energia è quella giusta, ma non tanto quanto il messaggio che state per ascoltare. A mio avviso è bene darvi delle precauzioni, insomma. A mio avviso non siete pronti per tutto questo a quest'ora. Però, pur non di meno, è un messaggio arrivato al 348-075-8060. Prego.
1: Buongiorno! Andiamo a guidare il pullman, yeah! Ciao a tutti! Ma quanto mi piacerà il mio lavoro, ma quanto mi piacerà il mio lavoro! Buon weekend, ragazzuoli! Radio Subasio! Ah già, è vero, Claudia da San Giuliano Terme. Bacini spazi!
0: Pigliatela e portatela via! Via! Ciao Claudia, buongiorno. Io devo dire che quando l'ho ascoltata in anteprima ho faticato quell'attimo, poi ho detto no, è giusto farsi trascinare dall'energia altrui, cercare la propria, fare un bel mix, un'insalatona e poi proporsi. E perciò al 348-075-8060 volevo sapere da voi, anche voi siete così contenti del vostro lavoro? Togliendo il fatto che siete svegli a quest'ora, che potrebbe essere pesante, ma una volta svegli e partiti, vi piace il vostro lavoro? 348-0

0: Stiamo interrogando, insieme a me, Ignazio, su quanto ci piaccia il nostro lavoro, al netto di spostamenti, di sveglie messe abbastanza presto, di lavoro durante il weekend. Allora, tolto tutto questo, una volta che siete al lavoro, il vostro vi piace? 348-075-8060. Abbiamo una testimone felicissima. Prego.
1: Felicissima. Sono 30 anni che lo faccio, è come se fosse il primo giorno. La mattina mi alzo felice e so che sarà una bella giornata. Non tutti hanno la fortuna di poter fare un lavoro scelto da sempre.
0: Vero.
1: Sì, io sono felice, sinceramente tanto.
0: Parola di Marianna da Siena, autista, che salutiamo, grazie mille. 348-075-8060, mi aspetto grandi cose.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

cercando di capire, al netto della sveglia presto e dello spostamento poi per arrivare al vostro lavoro, se quest'ultimo vi piace. Dico, nel frattempo, fulminacci con maledetto messo su

0: Brian Adams con Please Forgive Me alle 6.39 su Radio Subasio, mattina di sabato con Ignazio e con le vostre dichiarazioni. Costituitevi benissimo al 3480758060 con l'onestà, la maggiore che potete esprimere, raccontando se vi va, se il vostro lavoro vi piace, togliendo la sveglia, il viaggio, eccetera. Una volta che arrivate a fare la vostra attività, se vi piace o se ci siete capitati, se avreste voluto fare altro. Sentiamo, sentiamo.
1: Buongiorno Subasio, buongiorno Subasiani, sono Geraldine da Bastano Romano.
0: C'è dell'allegria.
1: E andiamo
0: qua
1: a lavorare, sono già sulla cassia B, se sveglio anch'io dalle 4.20 di mattina. Mm-hmm. Per un turno fino alle 7 di sera.
0: Bello.
1: Fantastico, sì, ci piace, meno male. Beh, ancora non ho preso il caffè. Buona giornata a tutti.
0: Allora, ho colto dell'ironia, solo io oppure anche voi? Abbiamo qualcun altro? Ah, sentiamo.
2: Quanto piace il mio lavoro, mi taglierei le vene.
0: Ah, ecco.
2: Ciao da Pamela di Santa Maria Nuova.
0: Lei piace? Si percepisce proprio la voglia? Non so. Pochi secondi, ma sono stati veramente esemplari, chiarissimi.

0: mancato il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: Radio Subasio.
2: Domani alle 20 ospiti a Radio Subasio, Music Club Estate, Ricchi e Poveri.

0: si racconteranno e ci regaleranno le loro canzoni dal vivo.
1: C'è un artista giovane, emergente, con cui vorreste collaborare e fare una canzone?
2: Non so se è più giovane, perché gli anni passano per tutti, voglio dire. Ma con Mengoni sarebbe una cosa bellissima.
3: Beh, sì. beh, la vedo bene anch'io.
2: E a noi piacerebbe anche fare una canzone insieme a Brescia Alfa.
3: Ah, beh, allora lanciamo da Radio Subasio questa sera, anche perché poi appunto questa serata andrà in onda proprio su Radio Subasio, quindi possiamo dirlo tranquillamente. Certo. Lo lanciamo questo appello, quindi Marco Mengoni
4: Alfa.
3: E Brescia.
4: Sì.
3: Bene. Allora l'appello è lanciato, ragazzi. Fare un disco con i ricchi e poveri è per pochissimi, quindi effettivamente credo che sia un onore per gli artisti che avete citato.
0: Domani alle 20, Radio Subasio Music Club Estate con Ricchi e Poveri è su Radio Subasio.

0: zumba.
1: Sono incontenibili i nostri ascoltatori, vanno in onda anche quando non devono, vedi? Dubbi non ho. 6:51, questo era Pino Daniele, questa invece è Radio Subasio con Ignazio fino alle 9 nella mattina, in cui ci stiamo e vi state interrogando, l'avete mai fatto o non lo fate magari da un po', su quanto il nostro lavoro ci piaccia. È vero, magari ci porta a svegliarci molto presto, anche durante i weekend, nelle giornate di festa, dipende dal tipo di lavoro che si fa. Quindi noi cerchiamo di spogliare l'attività lavorativa da tutto quello che arriva prima e dopo, no? Quindi lo spostamento, la sveglia presto, il traffico, tutto quello che di solito, insomma, c'è nella nostra mattina o quando stiamo per andare al lavoro. Quindi al netto di tutto questo, capire se ci piace o meno. 348 075 80 60 per le vostre dichiarazioni spontanee. Adesso Alex Warren. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

nemmeno questa sera. La sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: io ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: C'è Olli con Balorda Nostalgia a chiudere la seconda ora insieme. 7:02, le breaking news di TGcom 24.
2: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Il gioielliere Mario Roggero, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori, si è consegnato ieri pomeriggio nel carcere di Bollate. Pentito, ma convinto di subire un'ingiustizia, chiede la grazia al presidente Mattarella. La premier Meloni attacca i risarcimenti disposti per i familiari delle vittime. La Lega, valutiamo la sua candidatura. È morta la bambina di 11 anni risucchiata da un bocchettone mentre faceva il bagno in una piscina a Sestri Levante. Il ministro Musumeci promette tempi veloci per il DDL sulla sicurezza nelle piscine, con regole certe per evitare ulteriori morti, 5 in appena 3 mesi. Alessio Coletti, 15 anni invece, stava giocando in un Luna Park a Spotorno quando è rimasto folgorato, inutili soccorsi. Gli Stati Uniti hanno sferrato la settima notte consecutiva di attacchi contro l'Iran, che a sua volta ha colpito una base statunitense in Bahrain e obiettivi in Kuwait e Giordania. Entrambe le parti hanno preso di mira le infrastrutture, mentre il traffico marittimo nello stretto di Hormuz è stato oggetto di ulteriori attacchi. Trump gioca d'anticipo sulle midterm. Il presidente americano attacca la Cina. Pechino sarebbe responsabile della più vasta violazione di dati elettorali della storia, a partire dal 2020, grazie alla quale ha acquisito illecitamente, dice, i dati di 220 milioni di elettori statunitensi. Parole che fanno infuriare Pechino, che parla di pure invenzioni. In Venezuela, 346 milioni del Fondo Monetario Internazionale per la ricostruzione post-sisma, lo ha annunciato la presidente ad interim Rodriguez. I due terremoti che hanno colpito il paese hanno generato finora circa 2,1 milioni di tonnellate di macerie. Calcio, tutto pronto a New York per la finale dei mondiali in programma domani. Match che metterà di fronte la Spagna, campionessa d'Europa, e l'Argentina, campionessa del mondo. Oggi alle 23 invece ora italiana, in programma la finalina per il terzo e quarto posto, in campo Francia e Inghilterra. Questa è Breaking News di TGcom 24.
3: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
2: La situazione su strade e autostrade. Il traffico è bloccato per un incidente sulla 1 Roma-Napoli tra Caianello e Capua. Code per incidente sulla A14 Adriatica tra Ortone e Lanciano in direzione Bari. Code per traffico intenso invece sulla stessa autostrada tra Bologna-Borgo Panigale e Bologna-San Lazzaro verso Ancona. Sulla tangenziale ovest di Milano, incolonnamenti al bivio per l'autosole procedendo in direzione Bologna. Sulla 1 Milano-Bologna, traffico congestionato tra la tangenziale ovest di Milano e la barriera di Milano Sud in direzione Bologna. Infine, sulla statale 336 dell'aeroporto della Malpensa, si procede a rilento per un cantiere tra Terminal 1 e Castano Primo in direzione Magenta-Boffalora. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
3: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

Lui, la nostra terza ora insieme di questo sabato 18 luglio con Ignazio Failla fino alle 9. E mentre voi state raccontando al 348 075 80 60, se il vostro lavoro vi piace al netto di spostamenti, di sveglie presto, di cose che dovete fare prima o dopo che avete lavorato, quindi proprio le ore lavorative. Noi ne parliamo durante le prossime due ore. Prima c'è l'oroscopo, subito Partenope, Merck & Cremon, Serena Brancale, The Call.

0: Subasio e le stelle.
1: Buongiorno amici delle stelle, ben ritrovati. Pronti anche oggi per i consigli dell'oroscopo di Barbanera, almanacco italiano dal 1762. Iniziamo con l'Ariete. I nuovi progetti sono pronti per il varo, ma anche a costo di apparire troppo pignoli, riguardiamo i dettagli. Spesso sono questi a fare la differenza. Mercurio contrasta la foga di Marte, a tutto vantaggio della riflessione. Interroghiamoci su ciò che ci fa paura. Toro, una buona stella ci sostiene nel lavoro e nel settore economico. Soddisfazione e consensi promettono di renderci sereni e appagati. In amore tutto va per il meglio. Nuovi incontri promettenti per chi di noi è solo alla ricerca di emozioni. Gemelli, sotto il tiro della luna in Vergine abbiamo difficoltà a organizzarci. Fortunatamente qualcuno ci dà generosamente una mano, togliendoci dallo stallo. A dispetto delle nostre fosche previsioni, di fronte a un problema, troviamo comprensione e appoggi. Cancro, meglio di così non potrebbe andare, con la luna in sestile dalla Vergine, che appiana gentilmente i contrasti e ci offre un punto di vista aderente alla realtà. Mercurio congiunto è un'iniezione di fiducia nelle nostre capacità, quello spirito di iniziativa che a volte manca. Leone, c'è una matassa da sbrogliare, più che altro con noi stessi. Una voce interiore ci guida, non è facile cambiare le cose, ma provare si può. Alcuni malesseri sono soprattutto di carattere psicosomatico, cominciamo a pensare in modo diverso. Vergine, grazie alla luna armonica a Mercurio abbiamo l'intelligenza per vincere ogni sfida, anche quella con un'insolita impazienza. Il traguardo è raggiungibile, una relazione può nascere e farsi fin da subito coinvolgente. Serenità anche per le storie un po' ossidate. Bilancia, se il nostro stato d'animo è fluttuante, siamo tentati di attribuire agli altri la responsabilità di ciò che non va. Andiamoci piano, è controproducente. Risentiamo del clima ballerino all'interno del rapporto, magari la quotidianità che genera insofferenza. Scorpione, luna in Vergine e Mercurio in Cancro, la configurazione ideale per guadagnarci la stima dei colleghi, per avanzare richieste e inoltrare proposte. Giornata importante, un incontro mette in luce il potenziale di dolcezza e di sensualità che abbiamo da offrire. Sagittario, dobbiamo fronteggiare qualche imprevisto o adattarci a nuove esigenze pratiche e questo sarà uno sprone per essere flessibili e creativi. Prepariamoci a fare scelte accorte, a valutare con discernimento le possibilità di successo di un investimento. Capricorno, con la luna in trigono risolviamo qualche problema, complice un ambiente disponibile, portare a termine gli impegni non è un sogno, è una realtà. È in arrivo un invito, una proposta capace di farci riconciliare con il mondo intero, compagno incluso. Acquario, lo stimolo più significativo arriva dal trigono Urano-Plutone. Riceviamo proposte, richieste di collaborazione, anche grazie all'esperienza accumulata. Un'annosa questione può essere affrontata e risolta. Buona possibilità di piccole entrate non preventivate. Finiamo con i pesci. Per quale motivo fare resistenza all'amore quando il suo richiamo è così potente? Arrendiamoci, il passato non è un ostacolo quanto una risorsa. Il morale è alto e leggero. Cerchiamo di essere spontanei per non permettere ai dubbi di frenare gli slanci. Che sia una giornata splendente per tutti gli ascoltatori. Trovate l'oroscopo anche su radiosubasio.it.

di Mahmood e Blanco e quelli che farete venire voi a coloro che oggi festeggiano gli anni, perché è arrivato il momento di scrivere gli auguri di compleanno a chi festeggia oggi in questo 18 luglio. E allora basta inviare un messaggio scritto al 348 075 80 60. Potete mettere quello che volete, i vostri auguri particolari o meno che siano, e li sentirete in

L'anima vola, Elisa, alle 7:26. Questa è Radio Subasio e adesso è il momento di festeggiare chi compie gli anni oggi. Buon compleanno a nostro figlio Leonardo da mamma Angela e papà Raffaele. Alla mia cara Alice ti auguro una giornata speciale proprio come te, che questo nuovo anno ti porti gioia, serenità e la realizzazione di ogni tuo sogno. Amore, festeggia alla grande, mamma, tua sorella Aurora e il piccolo Achille. Vado a dare uno sguardo, vediamo qui. Buongiorno, auguri Erika da Massa Martana, un'amica, collega e figlia da parte di Sole. Mauro da Aprilia, tanti auguri a mio figlio Damiano per i suoi 30 anni. Buon compleanno a Luigi, De Luca e da Marco e Lucrezia. Oggi è il compleanno di uno degli attori più famosi del cinema americano, ma che anche qui in Italia amiamo tanto, ed è Vin Diesel, che oltre alla saga Fast and Furious comunque ritroviamo tra gli altri anche nel film Salvate il soldato Ryan, al rapper Frankie High Energy e poi alla pallavolista vincitrice di tutto, Alessia Orro.

È stata stilata una speciale classifica sulle canzoni più utilizzate nell'estate 2026 sui social per fare le storie. Questa che arriva adesso, nelle prime tre. Agitare Coca-Cola, c'è Tommaso Paradiso.

0: Jay e Kevin, riconosciuti come icone della musica pop e boy band più amata su scala mondiale di fine anni 90 e nei primi anni 2000. I Wanna That Way, loro erano i Backstreet Boys che abbiamo riascoltato su Radio Subasio. Stavo guardando che sono in attività dal 1993, hanno pubblicato 16 album, alcune raccolte, uno dal vivo, e insomma dopo diverse pause che si sono presi per fare esperienza da solista, poi spesso tornano insieme, magari non tutti e cinque, però ragazzi, ma che storia era quella della fine degli anni 90 con tutte le boy band che ci hanno fatto sognare, e anche le girl band. Certo che sì, certo che sì, era proprio un trend in quel periodo là. Va bene, detto ciò, buongiorno a tutti, bentrovati, buon sabato da Radio Subasio e da Ignazio. C'è Fabri Fibra, Stavo pensando a te.
1: Vedi, mi sentivo strano, sai perché? Stavo pensando a te.

0: si racconteranno e ci regaleranno le loro canzoni dal vivo.
1: Fabrizio De André è quello che vi ha procurato il primo provino.
2: Il primo è stato, volevo dire, Fabrizio
1: De André, altro grandissimo.
3: Grande Fabrizio.
2: Allora Fabrizio ci ha portato a Milano e ci ha detto fate questo provino, vi porto io in questa casa discografica.
3: Facciamo questo contratto con questa etichetta discografica.
2: Facciamo.
3: Siamo andati, abbiamo fatto il provino. E come siamo andati?
2: Non siamo piaciuti
3: a nessuno.
1: Però Fabrizio De André ha detto una cosa, ha detto questi di musica non capiscono niente, voi avrete successo.
2: No, il genovese ha detto,
1: diciamolo
2: insieme, questi di musica
3: non capisciamo in Berlin.
1: Ecco. Tra l'altro stasera siamo proprio nella vostra Liguria, che vi accoglie sempre con grandissimo affetto, e anche questa è una cosa molto
3: bella.
1: Ha
3: finito con andate avanti che comunque avrete successo.
1: E in effetti ci ha preso, perché insomma sono 60 anni che cantate in giro per il mondo e lo state facendo anche in questo periodo.
0: Domani alle 20, Radio Subasio Music Club Estate, con Ricchi e Poveri, è su Radio Subasio.

0: amo.
1: E Tiziano Ferro con Imbranato alle 7.55 su Radio Subasio, la mattina con Ignazio. Questo sabato stiamo cercando di capire se vi piace il vostro lavoro al netto di spostamenti, di orari improbabili, di lavoro durante il weekend, proprio il lavoro in sé per sé, quelle ore che praticate la vostra attività. Sentiamo qualcuno al 348 075 80 60.
2: Subasio, buongiorno, Fabiana da Roma.
1: Ciao.
2: Sto andando a lavorare, lavoro in ospedale, un bel turnetto dalle 7:30 alle 20 di stasera, giusto quella mezz'oretta per ingozzarsi in pranzo. Giornata splendida, meno male che abbiamo l'aria condizionata. Un bacio da Roma, grazie per la compagnia che ci tenete.
1: Quindi Fabiana a metà, un po' sì un po' no, eh.
3: Buongiorno, sono Sandra da Castiglione della Pescaia.
1: Ciao Sandra.
3: Io la mattina ho tanto sonno, poi da Castiglione vado a Betulonia perché lavoro a Betulonia in una RA, una residenza per anziani.
1: Sì.
3: E in questo tempo che passo in macchina,
1: nel tragitto, che succede?
3: Trovo tantissimi animali. Uno scoiattolo, una volpina, un cinghiale. e ti riallegra la giornata. E quando arrivo,
1: sì,
3: sono paciosa. Ciao a tutti.
1: Sei Biancaneve quando arrivi, no? Paciosa. Ecco tutti gli animali, scusa. Vabbè, se volete dite la vostra. Adesso c'è Dua Lipa con Love Again.

0: su Radio Subasio, pochi istanti alle 8 del mattino, in arrivo le breaking news di TGcom 24.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Pentito sì, ma con il senno di poi. Bisogna trovarsi in quelle situazioni. Così Mario Roggero, il gioielliere che nel 2021 ha ucciso due rapinatori in fuga. Da ieri pomeriggio è nel carcere milanese di Bollate per scontare 14 anni e 9 mesi. Si dice convinto di subire un'ingiustizia e chiede la grazia al presidente Mattarella. La premier Meloni attacca i risarcimenti disposti per i familiari delle vittime. La Lega lo vuole candidare. È morta la bambina di 11 anni risucchiata da un bocchettone mentre faceva il bagno in una piscina a Sestri Levante. Il ministro Musumeci promette tempi veloci per il DDL sulla sicurezza nelle piscine, con regole certe per evitare ulteriori morti, 5 in appena 3 mesi. Settima notte di attacchi statunitensi in Iran, almeno 3 morti. Teheran invece colpisce ancora in Kuwait, Bahrain, Giordania, Arabia e Qatar. Israele torna a colpire l'Arabia Saudita. Il Dipartimento di Stato americano sconsiglia viaggi in tutto il Medio Oriente a fronte dell'intensificarsi delle ostilità. Un attacco con droni ucraini contro un centro logistico russo a Kotovsk ha provocato 7 morti e 24 feriti. La regione di Mosca è stata a sua volta bersagliata da oltre 370 droni durante la notte, ha riferito il sindaco della capitale. La maggior parte è stata abbattuta dalle difese antiaeree. In Venezuela, 346 milioni dal Fondo Monetario Internazionale per la ricostruzione post-sisma. Lo ha annunciato la presidente ad interim, Rodriguez. I due terremoti che hanno colpito il paese hanno generato finora circa 2,1 milioni di tonnellate di macerie. Calcio, tutto pronto a New York per la finale dei mondiali in programma domani, match che metterà di fronte la Spagna, campionessa d'Europa, e l'Argentina, campionessa del mondo. Oggi alle 23 invece in programma la finalina per il terzo e quarto posto in campo Francia e Inghilterra. Questa è la breaking news di TGcom 24.
2: Scopri le web radio di Radio Subasio, create per soddisfare la tua voglia di musica con una playlist ininterrotta. Subasio Collection, ogni canzone un ricordo. Subasio per un'ora d'amore, le più belle canzoni d'amore. Radio Subasio Disco Club, per rivivere gli anni 70, 80, 90, 2000 e le italiane da ballare. Puoi ascoltare le nostre web radio dal tuo computer o dal tuo smartphone e tablet, scaricando gratuitamente l'app di Radio Subasio.
3: Traffico, in viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione su strade e autostrade. Sulla 1 Milano-Bologna si è verificato un incidente tra Reggio Emilia e il bivio per la A22 del Brennero procedendo in direzione Bologna. Sempre sull'Autosole è segnalato un altro incidente nel tratto Roma-Napoli tra Caianello e Capua in direzione Napoli. Sulla A14 Adriatica code per traffico intenso tra Bologna-Borgo Panigale e Imola in direzione Ancona. Sulla Statale 16 Adriatica tratto chiuso per incidenti a Cesenatico. Sulla Statale 36 del Lago di Como e dello Spluga rallentamenti per un incidente tra Molteno e Suello in direzione della Svizzera. Sulla Statale 12 della Betone e del Brennero rallentamenti per un cantiere invece a Roncanova. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

Un'ora da passare insieme, l'ultima di questa mattina di sabato con me e Ignazio sulla vostra Radio Subasio. Ciao, bentrovati e buongiorno a chi si fosse appena sintonizzato. C'è David Bowie con Let's Dance da

chiaramente non solo da ascoltare, sentire, questa qua andava anche ballicchiata un po' col dito, col piede, in base alla vostra situazione di questa mattina. Bentrovati da Radio Subasio e da Ignazio, sono le 8 e 8 minuti del 18 luglio e di cose ne sono successe, devo dire, in questa giornata e nel corso degli anni in giro per il mondo, partendo per esempio dal 1334, quando a Firenze prende il via il lavoro per l'edificazione della torre della cattedrale in Piazza del Duomo. Il capomastro dell'opera è Giotto, e da designato alla realizzazione dell'opera 3 mesi prima. Poi ci sarà la cerimonia di avvio, eccetera eccetera. Poi 1995 si consumava uno degli strappi più dolorosi che il mondo dello spettacolo può testimoniare e certificare. Dopo una serie di dissidi e di litigate, Robbie Williams lascia i Take That, basta, fa da solo, avrebbe fatto da solo 31 anni fa. 2023, l'Organizzazione Meteorologica Mondiale conferma la più alta temperatura in Italia e in Europa registrata mai, avvenuta l'11 agosto del 2021, e siamo in provincia di Siracusa. In quell'occasione alle 14 si toccarono 48,8 gradi. Voi direte, guardiamola adesso, le temperature diciamo che un po' ci assomigliano. Ora ci faremo il callo a questa cosa? Non lo so, però rinfreschiamoci con Baby K e leviamoci il pensiero. Già lo so che

0: non c'è mai una fine.
1: Con i Modai non c'è mai una fine su Radio Subase. Arriviamo all'appuntamento, quello di tutti i giorni a quest'ora, con il Voice Box. Se per la prima volta ne sentite parlare, è semplicemente la possibilità che Subasio vi dà di scegliere una canzone che ascolteremo tra qualche minuto. Per farlo ed essere protagonisti basta inviare un messaggio vocale al 348 075 80 60 in cui dite il vostro nome, da dove magari ci ascoltate, il titolo della canzone, così almeno scopriamo qual è, e se volete prendetevi qualche secondo anche per raccontarci perché dovremmo sentire proprio quella tutti quanti, e lo faremo tra poco su...

Cosa c'è di più forte di dire a qualcuno sì, ti innamorerai, non di me, ma ti innamorerai. Mannaggia. Era Marco Masini da 93, riascoltato nella mattina di sabato su Radio Subasio con Ignazio ancora fino alle 9 e con i vostri racconti che hanno a che fare col vostro lavoro. Al netto di spostamenti, orari improbabili, weekend lavorativi, sveglie che, boh, non lo so, uno la tirerebbe veramente.

0: giù dal balcone se il vostro lavoro, al netto di tutto questo, dico, vi piace. Sentiamo.
1: Buongiorno Radio Subasio, sono Anna, sono nel Cimino.
0: Ciao Anna.
1: Allora, io faccio la collaboratrice domestica.
0: Sì.
1: E il lavoro mi piace tantissimo, anche perché cambio casa ogni 2-3 ore e quindi sono contenta perché do una mano a chi magari lavora e quando ritorna si trova a casa sistemata. E quindi sì, mi piace tantissimo.
0: Bene Anna, siamo contenti. Allora, off topic, che non c'entra niente, vi ho chiesto di scegliere una canzone. È arrivato un messaggio, ma mi ha preoccupato, quindi ho bisogno del vostro aiuto. Prego.
2: Ciao, gradirei ascoltare Disco Inferno.
0: Sì.
2: Perché mi ricorda i momenti più belli della gioventù.
0: Perfetto. Allora, siccome poi non si è saputo più nulla, perché una folata di vento probabilmente l'ha portato via, se qualcuno può andare a controllare, è di Milano, questo l'ho capito, il resto non... chissà dove è andato. Pinguini Tattici Nucleari su Radio Subasio.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: La tua voce su Radio Subasio.
2: Buongiorno Radio Subasio, vorrei sentire Like a Prayer di Madonna. Un bacio da Carlotta da Monterotondo e Pavaldo.
3: Buongiorno carissimi.

0: Martina Monterotondo, protagonisti del Voice Box di questo sabato. Like a Prayer di Madonna, grazie per averci dato la possibilità di poter risentire questa canzone dell'89. Forse una delle colonne della discografia di Madonna. Dunque, qui su Radio Subasio stamattina si dibatte: vi piace il vostro lavoro al netto di spostamenti orari, weekend lavorativi, giorni di festa in cui vorreste stare a casa, domeniche impegnate? Sentiamo.
1: Sì, mi piace tantissimo il mio lavoro.
0: Vedi?
1: Dopo mio figlio è la seconda cosa che mi piace più al mondo. Io faccio l'insegnante della scuola dell'infanzia. Io lo adoro il mio lavoro.
0: Sono contenta.
1: Malgrado tutto.
0: Beh sì, deve essere difficoltoso e delicato.
2: Io sono una pendolare dal Trentino, dalla montagna, che sto andando in aeroporto perché sono un hostess di volo.
0: Sì.
2: E quindi mi faccio un sacco di strada, più dopo prendo il volo, però mi piace tantissimo il mio lavoro. Mi piace andare, ma mi piace poi tornare tra le mie montagne.
0: Che bella la gente entusiasta.
3: Buongiorno, Giuseppina da Roma.
0: Ciao Giuseppina.
3: E a me piace molto il mio lavoro, anche se è decisamente faticoso. Lavoro in un ospedale, però è davvero bello la sera arrivare stanchi, avere la certezza di aver fatto la differenza per delle persone in difficoltà. Una bella opportunità.
0: Questo è un messaggio bellissimo, una bella, è poetico quasi per quanto riguarda il lavoro.
4: Buongiorno, ma come si fa ad essere felici a lavorare in un forno in una città che oggi è bollino rosso? Ma
0: ecco, finita la poesia. Così. È la vita, ragazzi. Un momento sorridi e un momento bah.

0: Ragazza, sempre c'è Irene Grandi su Radio Subasio. Scusate, ma non riesco a contenere l'emozione perché dopo mesi e mesi si riforma una coppia che sembrava ormai
1: perduta,
0: defunta anche in qualche modo. Manuel Saraca, buongiorno.
1: Buongiorno Ignazio Failla, un saluto dai Sarilla.
0: Eccoci.
1: Questa ricongiunzione
0: per pochi minuti, ma saranno sicuramente di qualità.
1: Allora,
0: io stamattina stavo chiedendo ai nostri ascoltatori, la meravigliosa e smisurata platea, se amano il loro lavoro. Allora, alcuni, tantissimi, hanno detto di sì. Pochi hanno detto di no.
1: Ok.
0: Vabbè, comunque per motivazioni loro. Noi non ce lo chiediamo nemmeno perché, insomma,
1: è scontata la risposta. È chiaro che amiamo profondamente il nostro lavoro, anche se qualche difettuccio ce l'ha.
0: Ma come tutto, come tutto. Ma io ti volevo far sentire una persona che secondo me ha superato il livello.
1: Vai, curiosissimo. Sentiamo.
2: Barbara da Milano.
0: Ciao,
2: ho
0: Barbara.
2: Ho un'erboristeria.
0: Ti può servire?
1: Ah sì, dai.
2: E io adoro il mio lavoro. Sono stata in vacanza qualche giorno e dopo 3 giorni ho incominciato a dire no, ma io voglio tornare a lavorare.
1: Dopo 3 giorni? Sì.
0: Questo è proprio un livellone.
1: Beh,
0: questo
1: dai,
0: è inarrivabile.
1: Almeno una settimanella di vacanze va, fatela, insomma.
0: Sì, ma le ama così tanto le sue erbe che secondo me non vede valore.
1: Non vi dico i gesti che sta facendo Failla.
0: Non sto facendo nulla. Che succede invece con te dalle 9?
1: Succede che ci teniamo compagnia fino alle 13. Anche oggi abbiamo un po' di cosette di cui parlare. Tra le cose, tra le varie cose, delle esperienze indimenticabili della vita. Pare che ci sia un numero preciso
0: che uno può fare?
1: Esatto, però no, ve lo svelo fra poco.
0: Allora, intanto prima di sentire, curiosamente peraltro, salutiamo Jonathan che torna.
1: Certo, no, prossimo weekend.
0: Non so se torna, perché da quello che ho saputo è andato
1: che
0: più,
1: gli hai combinato,
0: più
1: che
0: su.
1: Cosa gli hai
0: no,
1: fatto?
0: È andato più su da quello che...
1: Ma detta così sembra che è andato chissà dove.
0: No, in montagna.
1: È in vacanza.
0: Ah,
1: in
0: ah quello.
1: Torna, Jonathan.
0: Siete preoccupati?
1: Un pochetto, detta così.

0: bel giro di fisarmonica e via. Via andare, non vivo più senza te. Di Biagio Antonacci a chiudere le 4 ore insieme. C'è Manuel Saraca che vi aspetta per altre 4 invece, accompagnandovi fino alle 13. Se ne avete voglia, io domani alle 5, e sveglia permettendo, sono qua. Va bene, basta, non ho altro da dire. Beh, Ignazio, l'auguro di un buon sabato. 1:59, le breaking news di TGCom 24.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Settima notte di attacchi statunitensi in Iran, almeno 3 morti. Teheran invece colpisce ancora in Kuwait, Bahrain, Giordania, Arabia e Qatar. Israele torna a colpire l'Arabia Saudita. Il Dipartimento di Stato americano sconsiglia viaggi in tutto il Medio Oriente a fronte dell'intensificarsi delle ostilità. Un attacco con droni ucraini contro un centro logistico russo a Kotovsk ha provocato almeno 7 morti e 24 feriti. La regione di Mosca è stata a sua volta bersagliata da oltre 370 droni durante la notte, ha riferito il sindaco della capitale. La maggior parte è stata abbattuta dalle difese antiaeree. Pentito sì, ma con il senno di poi. Bisogna trovarsi in quelle situazioni. Così Mario Roggero, il gioielliere che nel 2021 ha ucciso 2 rapinatori in fuga. Da ieri pomeriggio è nel carcere milanese di Bollate per scontare 14 anni e 9 mesi. Si dice convinto di subire un'ingiustizia e chiede la grazia al presidente Mattarella. La premier Meloni attacca i risarcimenti disposti per i familiari delle vittime. La Lega vuole candidarlo. In Venezuela, 346 milioni dal Fondo Monetario Internazionale per la ricostruzione post-sisma. Lo ha annunciato la presidente ad interim, Rodriguez. I 2 terremoti che hanno colpito il paese hanno generato finora 2,1 milioni di tonnellate di macerie. Al via un altro weekend bollente, prima che finisca questa terza ondata di caldo. Oggi sono 16 le città da bollino rosso, 3 in meno rispetto alle previsioni iniziali, per effetto dei temporali. Domani saranno 14, record delle temperature in Sardegna, con un picco ieri di 47,3 gradi. Calcio, tutto pronto a New York per la finale dei mondiali. In programma domani, match che metterà di fronte la Spagna, campionessa d'Europa, e l'Argentina, campionessa del mondo. Oggi alle 23, ora italiana, è in programma la finalina per il terzo e quarto posto. In campo Francia e Inghilterra. Questa è la breaking news di TGCom 24.
2: Tutti i giorni su Radio Subasio avete la libertà di decidere la nostra playlist. Tutti i giorni avete la libertà di scegliere le vostre canzoni preferite. Tutti i giorni avete la libertà di dedicarle a chi volete voi. Inviando un messaggio scritto o vocale al 348 075 8060. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 su Radio Subasio c'è il Jukebox.

0: tempo. Previsioni a Radio Subasio.
1: Buona giornata da Stefania Andriola di Meteo.it a tutti gli ascoltatori di Radio Subasio. In questa mattinata nuvole e isolati rovesci su Alpi e Prealpi orientali. Un po' di nuvolosità innocua anche sul Levante Ligure e Alta Toscana, sereno o poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio deciso aumento dell'instabilità con rovesci e temporali localmente forti su Alpi e Prealpi lombarde e orientali, regioni di nord-est ed Emilia-Romagna fino a Lambire in nord delle Marche. In serata anche la pianura lombardo orientale. Nuvole anche nelle zone alpine, ancora in prevalenza soleggiato nelle altre zone. Temperature massime in lieve calo al nord-est, più marcato nelle zone interessate dai temporali. Stazionarie o in lieve aumento al sud e nelle isole, con punte anche oltre 40 gradi in Sicilia e Sardegna. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

Loredana Bertè è dedicato su Radio Subasio e dunque buon weekend, ancora un buongiorno a tutti voi, ben alzato a chi ha appena aperto gli occhi, ben trovato a chi è già sveglio da un po' e magari sta lavorando. Noi ci siamo a tenerci compagnia fino all'ora di pranzo e come promesso si torna anche oggi a giocare subito, cioè da indovinare una canzone misteriosa, mostrificata, inviando un vocale al 348 075 80 60 con la risposta secondo voi corretta. Non è difficilissimo, devo dire, perché la canzone è molto famosa, è una canzone giovane, è uscita qualche anno fa, ma insomma comunque la cantichiamo ancora, e bisogna indovinare sia il titolo che l'artista, anzi gli artisti, perché parto subito col dirvi che si tratta di due artisti. È una canzone estiva sicuramente e il titolo è una parola sola che esprime, come dire, una sorta di rito scaramantico contro chi ci vuole male. Di quale brano sto parlando? 348 075 80 60, sentiamo la clip.

0: Civitavecchia, giusto?
1: Io sono di Civitavecchia, il mare ce l'ho tutti i giorni davanti, okay. Quindi io vivo di mare.
0: È familiare, giustamente. E sì, vacanze sì, come le fai?
1: Probabilmente andrò in Sardegna perché ho dei parenti giù in Sardegna, quindi andrò e mi farò un'altra settimanella di mare ad agosto.
0: Ah, che bello!
1: Forse, probabilmente.
0: Parenti in Sardegna vuol dire che ti ospitano e quindi vuol dire che mi accodo anch'io. Visto che
1: quando vuoi, ma tanto mia figlia sicuramente è contenta.
0: Io ci provo sempre a sfruttare qualche occasione. Allora, Samantha, stavamo giocando con una canzone estiva da indovinare. Sì. Dici un po' qual era questo brano.
1: Beh, Macumba, voglio dire.
0: Macumba, Noemi e Car
1: Brave. Noemi, sì.
0: Estate 2021, ma tu ce l'hai un rito scaramantico contro chi ci vuole male?
1: No, io semplicemente sono sempre dell'idea che non, come si dice, non fare del male se non vuoi che ti venga fatto del male. Quindi
0: certo,
1: sostanzialmente
0: certo.
1: Non faccio del male.
0: Mi pare
1: quindi
0: giusto.
1: Questo è il mio rito scaramantico, il mio modus operandi di tutti i giorni.
0: Mi sembra un principio di vita efficace, quindi bene così.
1: Esatto.
0: Senti, Samantha, c'è qualcuno che vuoi salutare?
1: Allora sì, voglio salutare la mia amica appunto che sto andando a trovare, quindi Tina e la bambina Sofia, mm-hmm. Ma soprattutto voglio salutare la mia mia sorella Giorgia, che tra poco è il suo compleanno. Non si possono fare gli auguri prima, anticipati, però insomma
0: le mandiamo un abbraccio.
1: Mi mandiamo un bacio, un abbraccio.
0: va bene, io ti ringrazio tantissimo, buona giornata e alla prossima, Samantha.
1: Grazie Emanuele, ciao.
0: E dunque la cantiamo e l'ascoltiamo insieme, Noemi e Car Brave su Radio Subasio, Macumba.

Se tornerai 883 su Radio Subasio, non può mancare un po' di romanticismo in questa nostra estate, che ha anche però il giusto ritmo. Per esempio con Francesco Gabbani lo ritroviamo su Subasio, la sua Summer Funk.

0: Domani alle 20 ospiti a Radio Subasio Music Club Estate Ricchi e Poveri.
1: La prima cosa bella che ho avuto dalla vita è il tuo sorriso giovane, sei tu.
0: Si racconteranno e ci regaleranno le loro canzoni dal vivo.
2: Ma è vero che Franco Califano una volta vi ha dato anche i soldi per comprare mutande e profumi?
3: Io mi aveva dato 50.000 lire.
2: Tu che hai comprato le mutande o i profumi?
3: Le mutande. Le mutande. Perché io usavo quelle di mio fratello che era più grande. Appena lavate, spero che mia mamma le lavasse.
2: E avesse la... quella volta si lavava.
3: Mi dava le mutande.
2: Gradi.
3: Però un profumo, perché il profumo era come da ragazzini fumare la sigaretta, vuol dire che sei già grande, sei adulto.
0: Domani alle 20, Radio Subasio Music Club Estate, con Ricchi e Poveri, è su Radio Subasio.

0: sempre tutto relativo, dipende. Rave de Palo su Radio Subasio, ancora un buon weekend, spero che questo sabato mattina sia partito con il piede giusto. Mi chiedevo e vi chiedo quanti momenti belli e indimenticabili viviamo nell'arco di una vita. Beh, verrebbe da rispondere tantissimi, non si possono contare, e invece no, massimo 10. Non sono io a dirlo, ma un sociologo olandese che ha fatto diversi studi in proposito, e secondo lui di esperienze intense che ci lasciano un segno profondo, positivo, la sensazione di aver partecipato ad un pezzo di storia, beh, sarebbero al massimo 10 in tutta la vita, anzi anche meno, dice. Non so, assistere a concerti epici, fare un viaggio estremo, essere testimoni di qualche evento assurdo, sono tante le alternative. Però mi chiedo, ma solo 10? Siamo sicuri? Mi sembrano un po' pochi. Oggi vi chiedo proprio questo, secondo voi è davvero così? Cioè, nel corso della nostra vita potremo vivere circa una decina di momenti unici e irripetibili, dopodiché basta? Bah, e ovviamente raccontatemi qual è finora il momento, se ce n'è uno o più di uno, memorabile, unico, che avete vissuto nella vostra vita. Dai, confrontiamoci al 348 075 80 60. Come sempre leggiamo i vostri messaggi, ascoltiamo i vostri vocali fra poco e cerchiamo di capire se di momenti unici e irripetibili, sì, ne viviamo circa una decina, o se qualcuno di più, dai, come voglio sperare. Nel frattempo c'è Alfa su Radio Subasio, bellissimissima.
1: Inizia sempre con un ei.

0: Lady Gaga, Bradley Cooper su Radio Subasio, il momento dell'informazione con le breaking news di TGcom 24, pochi minuti alle 10.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Caldo da bollino rosso anche per l'economia, avverte Confesercenti, che stima. Convivere ogni anno con 30-60 giorni di caldo intenso può pesare da 6 fino a 16 miliardi di euro, pari a circa lo 0,2-0,4% del PIL. Oggi sono 16 le città da bollino rosso, record delle temperature in Sardegna, con un picco ieri di 47,3 gradi. Pentito sì, ma con il senno di poi, bisogna trovarsi in quelle situazioni. Così Mario Roggero, il gioielliere che nel 2021 ha ucciso due rapinatori in fuga, da ieri pomeriggio nel carcere milanese di Bollate per scontare 14 anni e 9 mesi. Si dice convinto di subire un'ingiustizia e chiede la grazia al presidente Mattarella. La premier Meloni attacca i risarcimenti disposti per i familiari delle vittime. La Lega vuole candidarlo. Raid incrociati tra Stati Uniti e Iran. I Pashdaran riferiscono che lo stretto di Hormuz è completamente chiuso. Israele torna a colpire l'Arabia Saudita. Il Dipartimento di Stato americano sconsiglia viaggi in tutto il Medio Oriente a fronte dell'intensificarsi delle ostilità. Un attacco con droni ucraini contro un centro logistico russo a Kotovsk ha provocato 7 morti e 24 feriti. La regione di Mosca è stata a sua volta bersagliata da oltre 370 droni durante la notte. La maggior parte è stata abbattuta dalle difese antiaeree. A Ischia, 7 giovani, tra i quali alcuni minorenni, sono stati ricoverati nella notte dopo aver accusato malori durante una serata in discoteca. 3 in coma etilico, per gli altri probabile colpo di calore anche a causa del sovraffollamento del locale. In corso controlli per accertare eventuali violazioni da parte del gestore. I mondiali di calcio, tutto pronto per la finale Spagna-Argentina domani a New York. Questa sera invece la finalina per il terzo e quarto posto. In campo alle 23, Francia-Inghilterra. Queste le breaking news di TGcom 24.

Le 10:03, buon weekend di luglio, spero che questa estate stia andando avanti nel migliore dei modi. Noi facciamo un salto al 1985 con Sting, eccolo qui.

Certe donne brillano, Luciano Ligabue su Radio Subasio. Stiamo parlando di eventi memorabili nella nostra vita, non so, la partecipazione a qualche concerto epico, qualunque cosa che possa lasciare un segno profondo. Vi chiedevo anzitutto qual è uno di questi momenti nella, nella vostra vita, ma quanti è possibile provarne di momenti simili nell'arco di un'intera vita, perché c'è un sociologo olandese che ha fatto due conti e secondo lui al massimo 10 sono le esperienze memorabili che possiamo fare in una vita. Secondo me sono un po' poche, però vi chiedevo la vostra al 348 075 80 60. C'è un sacco di messaggi, leggo quello di Marco da Terni che dice: questo sociologo olandese è mai stato ad un pranzo della domenica in Italia? Che sono 10 momenti, per me sono molti di più, ma se devo sceglierne uno memorabile dico quando nel 2006 sono riuscito a trovare un biglietto all'ultimo secondo per la finale dei mondiali a Berlino. Beh dai, chiaramente sono sì, sono esperienze che ti lasciano un segno. Continuate a dirmi la vostra al 348 075 80 60. Subito invece c'è Cesare Cremonini.

0: Immagini Vasco Rossi su Radio Subasio. Stiamo parlando di eventi memorabili nella vita. Possibile mai che ne riusciamo a vivere al massimo una decina, come sostiene un sociologo olandese? Vi chiedevo se siete d'accordo e quali sono gli eventi memorabili della vostra vita.
1: Buongiorno Subasio.
0: Ciao.
1: Momenti memorabili nella vita ce ne sono tanti, poi sono anche mamma, quindi basterebbero quelli. Però ricordo memorabile quando sono entrata vincitrice di concorso per la scuola primaria e poi quando ho incontrato i Pooh di persona per la prima volta, portandogli un bel dolce, e quasi non credevo di vedermeli lì davanti in carne ed ossa. Ciao Subasio, grazie da Lucca.
0: Ciao, grazie. Beh sì, incontri memorabili, situazioni che ci danno una gioia improvvisa, magari inaspettata, secondo me sono molto più di 10 in un'intera vita. 348 075 80 60, ditemi ancora la vostra su Radio Subasio.

0: vale davvero.
1: Le 10:32 ancora insieme su Radio Subasio con la sua voce graffiante e piena di passione. Una delle protagoniste dell'estate 2026 è Dolce Nera. Eccola qui con Epopea.

0: Never Say Goodbye, Bon Jovi su Radio Subasio. Beh, si parla di eventi memorabili e chiaramente non può mancare l'amore. Vi chiedevo quali sono gli eventi memorabili della vostra vita e quanti se ne possono vivere nell'arco di un'intera vita.
1: Buongiorno Radio Subasio, oggi è il 18 luglio, è un giorno da ricordare perché dopo tantissimi anni di convivenza, 11 anni fa ci siamo sposati io e mio marito. Io sono Rosy, dalla provincia di Viterbo, e oggi festeggiamo i nostri 11 anni di matrimonio.
0: Che meraviglia!
1: Un bacio al mio marito Giuseppe e speriamo che la vita ci riservi tanti tanti anni ancora insieme. Grazie a voi, un bacione a tutti, un saluto a tutti gli ascoltatori e a voi di Radio Subasio.
0: Ma sì, buon anniversario, tantissimi auguri per il vostro amore, e al 348 075 80 60 continuate a raccontarmi. Siamo vetro.

Siamo la voce di Eros Ramazzotti nella mattinata di Radio Subasio. Ancora un buon weekend, una buona estate calda che possiamo affrontare in un solo modo. Sei pronto a viaggiare indietro nel tempo di 2000 anni e vivere una giornata nell'antica Roma? Roma World, il parco a tema di Cinecittà World, ti aspetta per un'esperienza unica e immersiva nella natura, a pochi passi da Roma. Scopri lo spettacolo dei gladiatori, lasciati incantare dallo show di falconeria, ammira gli animali della fattoria, mangia come un antico romano presso il ristorante La Taberna e vivi l'emozione di Roma Eterna, il nuovo show serale dal vivo che racconta l'antica Roma come non l'hai vista mai. C'era un sogno che era Roma, questo sogno a Roma World puoi viverlo. Tutte le info su romaworld.com. E noi di Radio Subasio diamo la possibilità ai primi ascoltatori che invieranno subito un messaggio al 348 075 80 60 con scritto Roma World Radio Subasio di essere i nostri ospiti. Quindi non perdete questa occasione, basta scrivere Roma World Radio Subasio al 348 075 80 60.

Ho sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra,

Che sia benedetta Fiorella Mannoia. Su Radio Subasio parlavamo di momenti memorabili nella vita. Secondo un sociologo olandese sono al massimo 10 le esperienze memorabili che possiamo vivere nell'arco della nostra vita. Siamo partiti da questo e vi chiedevo se siete d'accordo e quali sono i vostri momenti indimenticabili vissuti finora. C'è il messaggio di Chiara da Poggio Mirteto che dice: questo sociologo è un pessimista. Eventi memorabili possono essere molti di più: la nascita di un figlio, scoprire un mondo nuovo, il vero amore, un incontro magico, la vera amicizia, la realizzazione di un sogno. Per me potremmo immaginarne una cinquantina, dice Chiara. Beh, dai, 50, già meglio di 10, insomma, quindi ci può stare. Poi la cosa importante è che ognuno dà il proprio valore alle cose, quindi non è neanche detto che debbano essere chissà quanto grandi, chissà quali eventi, ma anche piccole cose possono davvero avere un valore immenso nell'arco della vita. Grazie per i vostri tanti messaggi. Ora con la musica c'è Sienna Spyro, Material Lover su Subasio.

0: Zucchero su Radio Subasio, è il momento delle breaking news di TGCOM 24, appuntamento delle 11.
1: Bentrovati da Virginia Giacomin. La guerra in Medio Oriente. L'esercito iraniano ha dichiarato di aver sferrato questa mattina un attacco con droni contro le basi statunitensi in Bahrain e Kuwait. Lo stretto di Hormuz è completamente chiuso, riferiscono i Pashdaran, che hanno anche rivendicato di aver ucciso soldati americani in Kuwait. Un attacco con droni ucraini contro un centro logistico russo a Kotovsk ha provocato almeno 7 morti e 24 feriti. La regione di Mosca è stata bersagliata a sua volta da oltre 370 droni durante la notte. La maggior parte sarebbe stata abbattuta dalle difese antiaeree. Pentito sì, ma con il senno di poi, bisogna trovarsi in quelle situazioni. Così Mario Roggero, il gioielliere che nel 2021 ha ucciso due rapinatori in fuga. Da ieri pomeriggio è nel carcere milanese di Bollate per scontare 14 anni e 9 mesi. Si dice convinto di subire un'ingiustizia e chiede la grazia al presidente Mattarella. La premier Meloni attacca i risarcimenti disposti per i familiari delle vittime. La Lega vuole candidarlo. Il carrello della spesa degli italiani si fa più piccolo e più prudente. Energia, inflazione e tensioni geopolitiche pesano sulle famiglie che nel 2026 riorganizzano i consumi categoria per categoria. Lo rivela la Consumer Sentiment Survey di BCG. Il rapporto qualità-prezzo batte lo sconto, ma il vero rifugio resta il risparmio. Al via un altro weekend con temperature roventi. Oggi sono 16 le città da bollino rosso, domani saranno 14. Caldo da bollino rosso anche per l'economia, avverte Confesercenti, che stima. Convivere ogni anno con 30-60 giorni di caldo intenso può pesare da 6 fino a 12 miliardi di euro, pari a circa lo 0,2-0,4% del PIL. I mondiali di calcio, tutto pronto per la finale Spagna-Argentina, domani a New York. Questa sera invece la finalina per il terzo e quarto posto. In campo alle 23 Francia e Inghilterra. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione su strade e autostrade. Code per incidente sulla A4 Venezia-Trieste tra Sanstino di Livenza e il bivio per la A28 Portogruaro-Conegliano in direzione Trieste. Sulla A23 il traffico è congestionato con code tra Pontebba e la barriera di Ugovizza-Tarvisio in direzione di quest'ultima. Sulla A11 Firenze-Pisa Nord si resta in coda tra Chiesino-Uzzanese e Lucca verso Pisa. Si è verificato un incidente sulla A14 Adriatica tra Cesena e Cesena Nord in direzione Bologna. Code per traffico intenso allo svincolo di Poggio Imperiale. Traffico molto intenso anche intorno a Milano. Code sul tratto urbano della A4 tra Cormano e la barriera di Milano Est procedendo verso Brescia. Sulla A7 Milano-Genova in colonnamenti allo svincolo di Serravalle Scrivia direzione Genova. Infine si segnala un incidente sulla statale 121 Catanese a Ponte Buffa in direzione Catania. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
0: Traffico realizzato in collaborazione con

0: regionale.
1: Le 11:07, buon sabato, questo è il nostro weekend d'estate insieme. Io sono Manuel Saraca, su Radio Subasio ritroviamo anche Antonello Venditti sotto il segno dei pesci.

quelle canzoni di un tempo che durano 5 minuti e tu te le canti tutte dall'inizio alla fine. Sotto il segno dei pesci, Antonello Venditti nella nostra mattinata su Radio Subasio. E giusto parlando di estate, non possono mancare anche Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo, Costiera Amalfitana.

Era l'estate del 2002, una magnifica Giorgia con Vivi Davvero che abbiamo riascoltato insieme su Radio Subasio. Ancora un buon weekend, siamo pronti per giocare. Sapete che in questo momento nel nostro brunch del sabato di Radio Subasio c'è una piccola sfida per voi al 348 0.

0: 0758060, oggi dovrete indovinare un libro misterioso. Quindi ora vi do qualche suggerimento e vediamo chi riuscirà velocemente a dare la risposta corretta con un bel vocale, ricordandolo, dico sempre, anche il vostro nome e la vostra provenienza, e venire in onda con noi per dare appunto la risposta a tutti. Un libro misterioso, cosa dire per farvici arrivare senza svelare troppo? Allora, intanto si tratta di un successo internazionale dei primissimi anni 2000, quindi comunque un best seller, se ne è parlato tanto. Onestamente non so se ne hanno fatto anche un film. Adesso mi è venuta in mente questa cosa, potevo non dirla, l'ho detta, verificherò. Comunque non è un autore italiano, e la storia ruota attorno ad un mistero e ad una ricerca che dura per anni. Dai, di quale libro sto parlando? 348 075 80 60. Aspetto tutti i vostri messaggi e vediamo chi indovinerà. Subito c'è Sal da Vinci, poesia su Subasio.
1: Che

0: Amore disperato, Achille Lauro. Su Radio Subasio stiamo giocando con un libro misterioso, un successo internazionale dei primissimi anni 2000. L'autore non è italiano e la storia, dicevo, ruota attorno ad un mistero e ad una ricerca che dura per anni. Al 348-075-8060 devo dire che avete praticamente quasi tutti dato questa risposta qui.
1: Buongiorno amici di Radio Subasio, Roberto da Frosinone. Il codice da Vinci?
2: Io sono Manuel da Milano, secondo me il libro in questione è Il codice da Vinci.
0: Allora, ammetto che questa risposta è verosimile, sono stato un po' cattivo con i suggerimenti, ma non è la risposta che stiamo cercando, non è quella corretta. Dunque, intanto posso confermarvi che non esiste l'adattamento cinematografico del libro di cui stiamo parlando, come ipotizzavo prima, e vi do qualche altro suggerimento. Dai, l'autore è spagnolo, il suo romanzo è ambientato nella Barcellona degli anni 40 e ruota attorno al mistero di uno scrittore sconosciuto. Qual è il libro in questione? 348 075 80 60.

0: La prima volta Negramaro su Radio Subasio ed è anche la prima volta che parla con noi Mirko da Pescara, buongiorno! Mirko, ci sei? Nulla, no, mi aveva caduta la linea, mi aveva detto in effetti che si trovava quasi in galleria, quindi rimandiamo questa prima volta in cui parlerai con Subasio. Stavamo giocando con un libro misterioso, l'autore spagnolo, romanzo ambientato a Barcellona negli anni 40 e che ruota attorno ad un mistero di uno scrittore sconosciuto. Vediamo se riusciamo ad ascoltare qualche vocale tra i tanti che hanno indovinato. Ecco qui, sentiamo un po'. Qual era questo libro?
1: Buongiorno, gli indizi sono un po' scarsi, quindi probabilmente la risposta sarà sbagliata, però io dico L'ombra del vento di Safon.
0: Sì.
1: Mariangela da Roma.
0: Beh, è la risposta corretta, bravissima.
2: Buongiorno, Anita da Terni. Può essere L'ombra del vento?
0: È lui, giusto?
3: Buongiorno Subasio, Glenda da Siena. Il libro dovrebbe essere L'ombra del vento di Carlos Ruiz Zafón.
0: Sì.
3: Ambientato a Barcellona tra il 1945 e il 1966. Baci a tutti, ciao!
0: Confermo, grande successo editoriale, pubblicato in Spagna nel 2001, poi in Italia nel 2004, diventato un best seller poi in tutto il mondo. Va bene, ammetto che non era facilissimo, però ve la siete cavata alla grande, muy bien direi. Subito invece con la musica su Radio Subasio c'è Saif, Tu mi piaci tanto. Tu

Dedicato a te, le vibrazioni su Radio Subasio, si parla in qualche modo di dediche e di omaggi, perché è proprio ieri a Taormina Jennifer Lopez in un concerto privato ha fatto un omaggio, ha dedicato insomma una sua performance a Gino Paoli, facendo la sua versione del Cielo in una stanza, accompagnata dal corpo di ballo in una coreografia di grande impatto. Ed è stato un momento molto intimo che ha anche un po' sorpreso e spiazzato tutti, anche perché Jennifer Lopez, lo sappiamo, siamo abituati ad ascoltarla e a vederla in un genere musicale diverso, no? Dance, pop, si scatena sul palco, e quindi questo omaggio invece così raccolto, così emozionante, ecco, è stato diciamo un contrasto, possiamo definirlo così, di generi musicali, che però ha avuto un grande successo. E allora colgo l'occasione per chiedervi, volendo immaginare un omaggio particolare di un artista ad un altro artista, quale potrebbe essere? Cioè, chi vorreste che fosse omaggiato da magari un altro artista che non c'entra molto con quel genere musicale? Dai, proviamo a giocare un po' di fantasia al 348-075-8060. Aspetto i vostri messaggi. Subito c'è invece Taylor Swift, Hoplite.

0: Taylor Swift su Radio Subasio, è il momento delle breaking news di TGCOM 24 ed è l'appuntamento di mezzogiorno.
1: Bentrovati da Virginia Giacomin. Il vice premier leghista Salvini è arrivato al carcere di Bollate per far visita a Mario Roggero, il gioielliere che nel 2021 ha ucciso due rapinatori in fuga. Da ieri pomeriggio il 72enne è nel carcere milanese per scontare 14 anni e 9 mesi. Si dice convinto di subire un'ingiustizia e chiede la grazia al presidente Mattarella. Caldo da bollino rosso anche per l'economia, avverte Confesercenti, che stima convivere ogni anno con 30-60 giorni di caldo intenso può pesare da 6 fino a 12 miliardi di euro, pari a circa lo 0,2-0,4% del PIL. Oggi sono 16 le città da bollino rosso, record delle temperature in Sardegna con un picco ieri di 47,3 gradi. Il carrello della spesa degli italiani si fa più piccolo e più prudente. Energia, inflazione e tensioni geopolitiche pesano sulle famiglie, che nel 2026 riorganizzano i consumi categoria per categoria. Lo rivela la Consumer Sentiment Survey di BCG. Il rapporto qualità-prezzo batte lo sconto, ma il vero rifugio resta il risparmio. La guerra in Medio Oriente. L'esercito iraniano ha dichiarato di aver sferrato stamane un attacco con droni contro le basi americane in Bahrain e Kuwait. Lo stretto di Hormuz è completamente chiuso, riferiscono i Pashdaran, che hanno anche rivendicato di aver ucciso soldati americani in Kuwait. Un attacco con droni ucraini contro un centro logistico russo a Kotovsk ha provocato almeno 7 morti e 24 feriti. La regione di Mosca è stata a sua volta bersagliata da oltre 370 droni durante la notte, ma la maggior parte sarebbe stata abbattuta dalle difese antiaeree. I mondiali di calcio, tutto pronto per la finale Spagna-Argentina domani a New York. Questa sera invece la finalina per il terzo e quarto posto. Fischio d'inizio alle 23 ora italiana tra Francia e Inghilterra. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Tutti i giorni su Radio Subasio avete la libertà di decidere la nostra playlist. Tutti i giorni avete la libertà di scegliere le vostre canzoni preferite. Tutti i giorni avete la libertà di dedicarle a chi volete voi. Inviando un messaggio scritto o vocale al 348 075 8060. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 su Radio Subasio c'è il Jukebox.

0: tempo. Previsioni a Radio Subasio.
1: Buona giornata da Stefania Andriola di Meteo.it a tutti gli ascoltatori di Radio Subasio. Nelle prossime ore deciso aumento dell'instabilità con rovesci temporali localmente forti su Alpi e Prealpi Lombarde e Orientali, regioni di nord-est ed Emilia-Romagna, fino a lambire il nord delle Marche e in serata anche la pianura lombardo-orientale. Nuvole nelle altre zone alpine, ancora in prevalenza soleggiato nelle altre zone. Temperature massime in lieve calo al nord-est e più marcato nelle zone interessate dai temporali. Stazionarie o il lieve rialzo al sud e nelle isole, con punte intorno o oltre i 40 gradi in Sicilia e Sardegna. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

0: a 2,49 euro.
1: Mezzogiorno e 5 minuti, ultima ora insieme su Radio Subasio. Buon weekend, buona estate. Noi torniamo al 1986. Ci sono i Queen, A Kind of Magic. Eccoli qui.

0: magnifico Fedez, Francesca Michelin su Radio Subasio. Stiamo parlando di omaggi musicali bizzarri e contrasti artistici inaspettati. Siamo partiti da Jennifer Lopez, che ieri ha omaggiato Gino Paoli, e vi chiedevo quale cantante vorreste che fosse omaggiato da un artista che non c'entra nulla col suo genere musicale. Allora, al 348 075 80 60 c'è il messaggio di Roberto da Roma. Ciao Manuel, io propongo i Maneskin, che riarrangiano in chiave rock spinto Fatti mandare dalla mamma di Morandi. Damiano, che canta col suo graffio quella canzone degli anni 60, farebbe impazzire San Siro. Beh, lo vorrei come singolo estivo subito, guarda, sono d'accordo. Dai, proponetemi anche voi il vostro cortocircuito musicale al 348 075 80 60. Subito invece Gabri Ponte, Giovanotti su Radio Subasio, DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul

0: La mia storia tra le dita nella versione di Laura Pausini, e stiamo parlando proprio di omaggi musicali, però io vi chiedevo di giocare un po' con la fantasia parlando di omaggi musicali bizzarri e inaspettati. Siamo partiti da Jennifer Lopez che reinterpreta un brano di Gino Paoli e appunto giocando con la fantasia vi chiedevo di propormi qualche contrasto artistico originale. Chi deve omaggiare chi?
1: Ciao Manuel, un omaggio che mi piacerebbe sentire è quello di Eddie Vedder a Johnny Cash, visto che Johnny Cash ha cantato la sua Hurt in maniera sublime, sarebbe un bel omaggio da parte del musicista statunitense. Un saluto a tutti, buon sabato da Andrea da Rustico.
0: Bello, mi piace un sacco. Poi c'è anche Francesca che dice: il mio sogno proibito, addirittura Ed Sheeran che impara l'italiano e fa una versione acustica solo chitarra e voce di Vengo Anch'io Not To Know degli Jannacci, la malinconia del pop inglese che incontra l'ironia milanese. Ma sai che non è poi una cosa così improbabile, visto che Ed Sheeran sta studiando l'italiano, lo parla già molto bene, quindi vedremo che cosa accadrà in futuro. Dai, continuate a mandarmi anche i vostri messaggi, subito c'è Elettra Lamborghini.

0: Bam bam, bambina.
1: Radio Subasio.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Mezzogiorno e 33, ancora un buon weekend, buon pranzo a chi fra poco mangerà. L'estate musicale 2026 porta anche la firma di Cioffi, che ascoltiamo insieme con Carmela.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: to Black, Amy Winehouse su Radio Subasio. Ci stiamo divertendo ad immaginare omaggi musicali improbabili e simpatici. Io vi chiedevo quale cantante vorreste che fosse omaggiato da un artista che non c'entra nulla con il suo genere musicale. Sentiamo gli ultimi messaggi.
1: A me sarebbe piaciuto che Michael Jackson avesse fatto un omaggio a J-Ax.
0: Wow.
1: Immaginate che bella scena.
0: Michael Jackson che omaggia J-Ax. Non so se riesco ad immaginarmela in realtà questa scena. Poi c'è chi scrive un buon Bruce Springsteen che canta Sal da Vinci, ma chiuderei con Elena da Spoleto che dice: visto che J-Lo ha aperto le danze, io rilancio alla grande. Vorrei che Lady Gaga facesse una cover elettropop di Almeno tu nell'universo. Secondo me verrebbe fuori un capolavoro folle. Forse un po' troppo folle, Elena, posso dire. Eviterei, insomma, Lady Gaga può cantare qualunque cosa straordinaria, però poi noi italiani siamo un po' tanto legati a certe origini musicali e quindi ci sono quei brani che non possono essere toccati. Secondo me Almeno tu nell'universo fa parte di questi. Comunque, grazie per i tanti messaggi, ci siamo divertiti e subito con la musica ritroviamo anche Gianni Morandi e Alessandra Amoroso. Hit Parade.

0: Domani alle 20 ospiti a Radio Subasio Music Club Estate Ricchi e Poveri. Si racconteranno e ci regaleranno le loro canzoni dal vivo.
1: Nel 2027 proseguirà il tour europeo, perché appunto anche l'anno prossimo avrete altre date che adesso non elenco perché insomma l'agenda è molto lunga, però nel 2027 succede anche un'altra cosa. Io ho guardato il calendario.
2: E cosa succede?
1: Festeggiate i 60 anni di carriera.
2: Ma lei? Io
1: ah, lei, tu no.
3: Lui
1: tu,
3: 80.
1: Tu di meno.
2: Sì. Io meno.
1: No, tu invece hai festeggiato un compleanno importante quest'anno.
2: No, ma
1: non
2: no,
1: si
2: non
1: può
2: vero.
1: Dire.
3: Non parliamo. Parliamo di età, perché noi ci siamo dimenticati quanti anni abbiamo.
1: Ma io infatti non l'ho detto, però insomma i ricchi e poveri sono veramente sempre giovani e sempre vitali come non mai, giusto? Sempre.
3: Grazie.
0: Domani alle 20 Radio Subasio Music Club Estate con Ricchi e Poveri è su Radio Subasio.

Che estensione vocale ha quest'uomo? Quante note riesce a raggiungere Claudio Baglioni? 1000! Io sono qui su Radio Subasio e certo, noi siamo qui insieme a tenerci compagnia. Io in realtà ancora per pochi minuti, poi arriverà anche Alessandra Barzaghi a tenervi compagnia per le prossime ore. Quindi fra poco ci salutiamo, ma abbiamo ancora il tempo per ascoltare insieme qualche canzone come Luis Capaldi, il remix di Someone You Loved su Radio Subasio. I'm going on during the summer, feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

0: dolore. Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Ma la vita come cose su Radio Subasio a chiudere questa nostra mattinata insieme. Dunque vi saluto e vi ringrazio per essere stati con me. Sapete qual è la cosa bella? Che domani ci ritroviamo alla stessa ora, dalle 9 alle 13. Vi auguro quindi un sabato felice. Adesso ci sono le breaking news di TGcom 24 e ovviamente come sempre ricordate, le parole gentili non costano nulla. A domani, ciao!
2: Buon pomeriggio da Virginia Giacomin. Il vice premier e leader del Carroccio Salvini nel carcere di Bollate a Milano per far visita a Mario Roggero dopo la sua prima notte in cella. Fuori dal carcere anche una delegazione della Lega Giovani che chiede la grazia per il gioielliere. Il 72enne deve scontare 14 anni e 9 mesi per aver ucciso nel 2021 due rapinatori in fuga dal suo negozio. Continua l'escalation in Medio Oriente. L'Iran annuncia di aver lanciato un'offensiva contro le basi militari statunitensi in Bahrain e Kuwait. I Pasdaran annunciano la chiusura dello stretto di Hormuz. Intanto, per motivi di sicurezza, il Kuwait ha sospeso temporaneamente le operazioni dell'aeroporto internazionale. Ancora attacchi incrociati tra Ucraina e Russia. A Odessa un raid russo contro le infrastrutture portuali ha colpito una nave mercantile causando una vittima civile e compromettendo la capacità operativa dell'imbarcazione. Mosca denuncia invece un attacco ucraino con droni contro un centro logistico nella regione russa di Tambov con 7 morti e 24 feriti. Caldo da bollino rosso per l'economia, avverte Confesercenti che stima convivere ogni anno con 30-60 giorni di caldo intenso può pesare da 6 fino a 12 miliardi di euro, pari a circa lo 0,2-0,4% del PIL. Oggi sono 16 le città da bollino rosso, record delle temperature in Sardegna, con un picco ieri di 47,3 gradi. Weekend da bollino rosso anche su strade e autostrade, a causa dell'esodo estivo. Due persone hanno perso la vita in altrettanti incidenti avvenuti all'alba, in Emilia-Romagna e in Sardegna. A Cesenatico, sulla statale 16 Adriatica, un 31enne è deceduto nello scontro frontale tra due auto. Feriti altri due giovani. Sulla statale 128 nel Cagliaritano, un ciclista travolto da un'auto. Cresce l'attesa per la finale del Mondiale di Calcio, in programma domani a New York tra Spagna e Argentina. Questa sera riflettori puntati sulla finalina per il terzo e quarto posto. Fischio d'inizio alle 23, ora italiana, per Francia e Inghilterra. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
2: Weekend da bollino rosso su strade e autostrade. Sulla 1 Milano-Bologna un incidente causa code tra Lodi e Piacenza Nord. In direzione Bologna code anche nella carreggiata opposta per curiosi. Sulla A4 Venezia-Trieste code per traffico intenso tra San Donà di Piave e il bivio per la A28 in direzione Trieste. Sulla A14 Adriatica code tra Rimini Sud e Cesena Nord in direzione Bologna. Sulla A10 dei Fiori incolonnamenti per traffico intenso tra Genova-Pegli e il bivio A7 in direzione Genova. Sulla A9 dei Laghi code alla barriera di Como Grandate direzione Lainate. Sulla A30 Caserta Salerno incolonnamenti tra Mercato San Severino e il raccordo Salerno-Avellino in direzione Salerno. Rallentamenti per incidente sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga a Oggiono in direzione della Svizzera. Sulla statale 16 Adriatica un veicolo in fiamme causa rallentamenti alla circolazione a Bari Santa Fara in direzione Padova. Per il momento è tutto, vi raccomando. Andiamo alla massima prudenza.
3: Traffico realizzato in collaborazione.

0: Leghi, non ci credi?
1: Buon pomeriggio da Alessandra Barzaghi. Ecco la nostra collection, Spiagge. Renato Zero, classe 83, una canzone intensa e malinconica che usa il mare come

Indietro agli anni Ottanta con uno dei successi di Renato Zero di quel periodo, Spiagge. Chiaramente il titolo è molto in tema con il periodo in cui siamo, il caldissimo periodo estivo in cui siamo. Tra l'altro vi voglio chiedere anche una cosa. Io lo so che d'estate è bello andare in vacanza al mare, in spiaggia, in montagna, dove siete, ma chiaramente è anche molto bello farsi accompagnare dalla musica che amate di più, e noi siamo qui apposta. Di conseguenza io vi voglio ricordare una cosa: ricordatevi che con la nostra applicazione gratuita di Radio Subasio, da scaricare sul vostro telefono, potete tenerci sempre con voi, quindi ci ascoltate in streaming ovunque voi siate, in giro, al mare, in vacanza, in spiaggia, con un click sul telefono. E poi tra l'altro potete anche riservare il vostro 3 per te piuttosto che fare le prenotazioni per il jukebox o per Un'ora d'amore. Quindi scaricate la nostra app, mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, e teneteci sempre con voi. Adesso Partenope, Merck & Cremont, Serena Brancale e The Color.

Era Elisa, Radio Subasio con Ecco che, una canzone che parla del coraggio di accogliere il cambiamento e di lasciarsi sorprendere da ciò che la vita, insomma, ci mette davanti così giorno per giorno, anche quando le cose capitano un po' all'improvviso, no? In modo inaspettato. E da chi sceglie di aprirsi, insomma, alle novità della vita, passiamo adesso a un invito a vivere tutto con più leggerezza, perché arriva Tommaso Paradiso con la sua ultima, Agitare Coca-Cola, un pezzo che racconta il desiderio di rompere la routine, di lasciarsi trasportare dall'istinto e ritrovare il gusto delle emozioni quotidiane.

0: Radio Subasio. Subasio.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

1,99 al chilo. Arriva Radio Subasio, la proposta estiva di Baby K, Tuca Macarena, un brano travolgente che unisce sonorità latine e pop, raccontando la voglia di libertà, divertimento e spensieratezza, il giusto mix per quest'estate.

Erano i mitici Red Hot Chili Peppers con Other Side, pezzo uscito nel 2000, una canzone che racconta la lotta contro i propri demoni interiori, anche la ricerca della forza per ricominciare, per iniziare di nuovo, guardando oltre i momenti più difficili della vita, no? Insomma, un inno alla resilienza. E da chi prova a superare le proprie ombre, le proprie difficoltà quotidiane, passiamo adesso a una canzone che evoca un ricordo che continua a colorare sempre il presente, no? Perché arrivano i Pinguini Tattici Nucleari con Pastello Bianco, un brano appunto che racconta la nostalgia di un amore finito, la celebrazione dei ricordi, insomma la voglia di pensare ancora a qualcosa di bello, anche se non c'è più.

0: per far festa con la musica selezionata da Davide Berton.
1: 5 cellulari nella tuta gold, baby, non richiamerò.
0: Noi mettiamo la musica, tu fai festa con noi. Sabato notte a mezzanotte.

0: Arrivano le breaking news al TGCOM 24 e le informazioni sulla viabilità stradale.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Salvini fa visita a Roggero in carcere a Bollate. Ritiene di aver subito un'ingiustizia, le parole del vice premier. Sarei orgoglioso di poterlo candidare con la Lega. Il gioielliere cuneese, condannato per aver ucciso due rapinatori in fuga, preme sul Quirinale per la grazia. In Iran, nuovi raid USA avrebbero causato 3 morti. Teheran attacca basi americane nel Golfo e ribadisce Hormuz è chiuso. Per i media, feriti diversi marine, missili e droni sul Kuwait, massima allerta. I Pasdaran parlano di petroliere a fuoco in una zona minata dello stretto. Attacchi incrociati russo-ucraini, Zelensky rivendica. Abbiamo colpito 2 impianti di componenti per droni, almeno 7 morti e 24 feriti. Mosca distrugge un deposito di carburante nella regione di Chernigov e fa una vittima in un bombardamento sul porto di Odessa. Il caldo estremo genera in Italia 12 miliardi di costi in più all'anno. Confesercenti denuncia, è una tassa climatica di fatto. Le alte temperature incidono su costi per le imprese, produttività dei lavoratori e consumi. Oggi bollino rosso in 16 città. Bilancio stradale di sangue, scontro fra 2 auto sulla statale Adriatica a Cesenatico. Perde la vita una 36enne, ci sono 2 feriti. Ciclista 66enne travolto mortalmente da un'auto nel Cagliaritano sulla statale 128 all'altezza di Mandas. Mondiali di calcio al rush finale, è il giorno della finalina, dalle 23 a Miami, Francia e Inghilterra, scontro fra terza e quarta nel ranking FIFA, Deschamps all'ultima da CT dei Bleu, incombe Zidane, dalle 21 di domani sfida per il titolo tra Spagna e Argentina a East Rutherford. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione su strade e autostrade. Sulla A23 verso il confine di Stato, 7 km di coda per traffico tra Pontebba e Ugovizza. Verso la A4, 4 km di coda per traffico fra Tarvisio Nord e Ugovizza. Sulla A9 verso la Inate, 3 km di coda per traffico tra Como Monte Olimpino e Como Grandate. Sulla A7 verso Genova, 2 km di coda per lavori tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia. Sulla A10 verso Genova, 2 km di coda per un veicolo in avaria tra Genova Pegli e Genova Aeroporto. Sulla statale 114 orientale Sicula, code per incidente all'incrocio Siracusa, statale 115 e statale 124 Ragusana. Prudenza e buon viaggio.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

0: Il mio dolore.
1: Destinazione mare era Tiziano Ferro a Radio Subasio, ovviamente un titolo molto, come dire, molto giusto per questo periodo e soprattutto anche per il weekend, no? Perché un po' tutti in tutta Italia desiderano il mare, il fresco, ma se vogliamo anche la montagna, comunque sia la vacanza. E la musica è sempre con noi e sempre con voi, soprattutto perché adesso c'è un momento importante, soprattutto adesso c'è un momento importante per voi. È il momento di scegliere la Subasio Collection che aprirà il jukebox la prossima ora a partire dalle 15. Dovete naturalmente scegliere voi la canzone della collection e naturalmente dovete mandarci la vostra scelta al 348 075 80 60. Titolo della canzone e chiaramente pensate a un grande successo nazionale o internazionale del passato che potrebbe essere perfetto come collection. Via con i messaggi. Gaia, bossa nostra.

Siamo tornati agli anni 90 con uno dei più grandi successi di quel periodo, è una canzone di Pino Daniele, Amore senza fine, tanta dolcezza, tanto sentimento, ma adesso arriva Irama con la sua Cabana e i ritmi latini che lo contraddistinguono.

Arriva l'ultima DJ Ax a Radio Subasio, i piglia io però anche no, e gioca con tanta ironia e sarcasmo sulle contraddizioni della società di oggi, no? Mantenendo quello stile diretto e pungente che lo contraddistingue da sempre.

Erano le Spice Girls, un pezzo di storia degli anni 90, la loro Wanna Be, un inno all'amicizia, alla libertà e all'indipendenza, che ricorda come ogni storia d'amore debba partire prima di tutto dal rispetto per se stessi e per le persone che ci stanno accanto, no? Quindi si può stare con qualcuno restando anche liberi nella propria vita. E da questa energia positiva passiamo a un nuovo invito, un invito a vivere il presente con tanta leggerezza, perché adesso a Radio Subasio arriva Francesco Gabbani con la sua Summer Funk, un pezzo che celebra l'estate, il ritmo e la voglia di lasciarsi trasportare dalle emozioni senza pensare troppo ai problemi e al domani.

0: Domani alle 20 ospiti a Radio Subasio Music Club Estate Ricchi e Poveri. Si racconteranno e ci regaleranno le loro canzoni dal vivo.
1: A proposito di concerti, una cosa che mi è piaciuta molto, che avete detto da quando è iniziato questo brutto conflitto, stiamo vivendo un periodo terribile della storia proprio dell'umanità mondiale.
2: Sì.
1: E voi avete detto, noi in Russia non andiamo, anche se lì vi chiamano, vi cercherebbero, perché voi siete molto popolari in Russia.
2: Sì, ci hanno cercato molte volte.
1: Vi hanno cercato, qualcuno ci è andato, diciamo, dei vostri colleghi, ecco, adesso senza fare nomi.
3: Ognuno è libero di fare quello che pensa, quello che sia giusto.
1: Voi avete detto no, quando arriverà finalmente la pace,
3: bravo,
1: la festeggeremo con un concerto, anzi due in realtà,
2: due concerti.
3: Anche tre.
1: Allora,
3: ma
1: uno
3: ci deve essere la pace soprattutto.
1: Ecco, benissimo.
2: Uno grandi. A Mosca,
1: uno a Kiev
2: e uno a Kiev, ecco. Faremo due concerti meravigliosi.
1: Due concerti che saranno sicuramente storici, perché poi insomma speriamo che arrivino presto, allora.
2: Speriamo.
1: Ci auguriamo di tutto cuore di vedere e sentire Ricchi e Poveri in queste due città europee.
0: Domani alle 20 Radio Subasio Music Club Estate con Ricchi e Poveri è su Radio Subasio.

La voce di Neca Radio su Basio con Sei Grande. Adesso tocca a voi. Mi raccomando, una cosa importante: dovete scegliere da adesso tutte le canzoni della prossima ora. Alle 15 inizia il nostro appuntamento immancabile con il jukebox e dovete appunto mandarci le vostre scelte musicali al 348 075 80 60. Vi ricordo che in questo messaggio scritto vocale dovete mettere appunto il titolo della canzone, il vostro nome, e questo assolutamente sempre. Poi, se volete eventualmente aggiungere un messaggio, una dedica per qualcuno, la leggeremo in diretta per voi e arriverà sicuramente a destinazione. Adesso Olivia Dean, Man I Need.

0: Breaking News di TGCom 24 e l'appuntamento con me, Alessandra Barzaghi, è a domani.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Salvini visita Roggero in carcere a Bollate. Ritiene di aver subito un'ingiustizia, alle parole del vice premier. Sarei orgoglioso di candidarlo con la Lega. Il gioielliere cuneese, condannato per aver ucciso due rapinatori in fuga, 21 anni fa minacciò con una pistola una famiglia. In Iran, nuovi raid USA avrebbero causato 3 morti. Teheran attacca basi americane nel Golfo e ribadisce lo stretto di Hormuz è chiuso. Per i media, feriti diversi marine. Così Mamdani, sindaco di New York, valuta l'arresto di Netanyahu se verrà all'assemblea ONU. Attacchi incrociati russo-ucraini, Zelensky rivendica. Abbiamo colpito 2 impianti di componenti per droni, almeno 7 morti e 24 feriti. Mosca distrugge un deposito di carburante e fa una vittima in un bombardamento sul porto di Odessa. Putin precipita nei sondaggi. Il caldo estremo genera in Italia 12 miliardi di costi in più all'anno. Confesercenti denuncia, è una tassa climatica vera e propria. Le alte temperature incidono su costi per le imprese, produttività dei lavoratori e consumi. Oggi bollino rosso in 16 città. Genova ricorda il G8 del 2001, la guerriglia urbana, la morte di Carlo Giuliani, il sanguinoso blitz alla scuola Diaz, le torture nella caserma di Bolzaneto. A Palazzo Ducale assemblea del movimento di protesta. Domani un corteo, fino al 21 luglio dibattiti e manifestazioni di piazza. Mondiali di calcio al penultimo atto e il giorno della finalina. Dalle 23 a Miami, Francia e Inghilterra, di fronte terza e quarta del ranking FIFA. Deschamps all'ultima da CT dei Bleu, incombe Zidane. Dalle 21 di domani sfida per il titolo fra Spagna e Argentina a East Rutherford. Queste le breaking news di TGCom 24.

Ci siamo anche oggi alle 15:02, sabato pomeriggio. Ciao a tutti amici, buon weekend da Davide Bertone. Comincia un nuovo appuntamento con il Jukebox su Radio Subasio. Lo sapete, ogni giorno della settimana, anche durante il fine settimana, siete voi i protagonisti. Voi con le vostre canzoni preferite, che potete scegliere, dedicare o inviare a qualcuno con un semplice messaggino vocale al 348-075-8060. Nome, città o dove siete e titolo del brano che volete ascoltare e condividere insieme a noi. Partiamo con una richiesta da parte di Anna. Mi piacerebbe ascoltare, visto che sono in spiaggia a prendere il sole, il brano di Umberto Tozzi, Stella Stai. Comincia così il Jukebox di Radio Subasio.

Tozzi, Stella Style, la collection che ha aperto il nostro appuntamento del Jukebox di oggi. Buon weekend a tutti, amici, da Davide Berton. 348-075-8060. Pronti a rinfrescarci con le vostre canzoni preferite? Ce n'è assolutamente bisogno. Messaggi vocali o di testo con nome, città e titolo del brano che volete ascoltare e condividere insieme a noi. Fatemi augurare un buon fine settimana anche ad Antonietta da Cisterna e poi ancora Biagio, Giuseppe, Giulia, direzione centro commerciale, ad esempio. E poi ancora Brenda, Antonio, Angelica e Bruno che sono in viaggio dall'Inghilterra verso Roma. Massima prudenza voi che siete alla guida. La cosa bella di scegliere una canzone è inviare una richiesta e risentire la propria voce. Spesso il difficile è mettere d'accordo tutti. Sentiamo un po'.

0: Voice Box.
1: Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

proposito, sono Elisa da Firenze, vorrei ascoltare la canzone di Mengoni e Angelina Mango, Canto d'amore, e la dedico a me stessa perché da oggi sono ufficialmente in ferie.

Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni su Radio Subasio. Siamo sempre nell'ora del jukebox, amici, con le vostre canzoni preferite al 348-075-8060. I saluti anche a chi è in viaggio nelle Marche, come Camille, Sofia e poi Antonella ancora. Io sto andando a lavoro, invece, fatemi salutare tutta la categoria, la curva dei lavoratori. Quelli che in questi giorni ancora di più, però, ancora di più supereroi. La richiesta invece che arriva da Olbia, c'è Aurora all'ascolto, vorrei ascoltare Benji e Fede con Alex Britti, Viva la Valle.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
2: Radio Subasio.
3: Come on, yeah.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: La tua voce su Radio Subasio.
2: Radio Subasio.
3: Ciao Radio Subasio, siamo Alice e Claudia da Roma.
4: Andrea.
3: E Andrea. E vorremmo ascoltare Romantica di Ultimo. Un bacio. Ciao Radio Subasio.
5: Sì, Radio Subasio. Domani è il compleanno di Alice.
6: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

C'è anche Ultimo con Romantica su Radio Subasio. Siamo sempre nell'ora del jukebox, amici, con le vostre dediche e le vostre richieste al 348 075 80 60. Buon fine settimana anche a Rebecca e poi ancora Alice e ancora Donatella da Viterbo, so che è all'ascolto in questo momento. Chiara, buon fine settimana anche a te. C'è invece la richiesta di Barbara, vorrei ascoltare il brano di Karol G e dedicarlo alla mia amica Francesca. Siente Stevie, era conosciuto.

0: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.
1: Ciao Radio Subasio, sono Claudia da Barberino di Mugello. Volevo ascoltare Costiera Amalfitana di Arisa e di Fabio Robacci. Ciao Radio Subasio.

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

Purple Rain, Prince. Abbiamo aperto così l'ultima parte del jukebox di oggi con le vostre canzoni preferite al 348 075 80 60. Ci sono all'ascolto e sono in viaggio tra l'altro verso dal lago di Garda verso casa di rientro a Viterbo, Luna, Clizia, Nicolò, e ancora una dedica per Giordano che ci viene richiesta. Il brano scelto è quello di Luciano Ligabue, La metà della mela.

0: Vasco Rossi, ti prendo e ti porto via su Radio Subasio. Abbiamo chiuso così il nostro appuntamento del jukebox, almeno per oggi, con le vostre canzoni preferite. Grazie a tutti amici, domani dalle 15 c'è un nuovo jukebox da vivere insieme. Ritorna l'informazione con le breaking news di TGCOM 24, un minuto alle 16.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Salvini visita Roggero in carcere a Bollate. Sarei orgoglioso di candidarlo con la Lega. Le parole. Il gioielliere cuneese, condannato per avere ucciso due rapinatori in fuga, mira alla grazia, premendo sul Quirinale. Il legale si dice fiducioso, ma in tempi non brevi. In Iran, nuovi raid USA avrebbero causato 3 morti. Teheran attacca basi americane nel Golfo e ribadisce Hormuz è chiuso. Per i media, feriti diversi Marines, missili e droni sul Kuwait, massima allerta. I Pasdaran parlano di petroliere a fuoco in una zona minata dello stretto. Al New York Times parla il sindaco Mamdani, pronto a chiedere l'arresto di Netanyahu se verrà all'assemblea ONU. Deve essere processato all'Aia, ha detto, è un criminale di guerra, riferendosi al mandato d'arresto spiccato dalla Corte Penale Internazionale nei confronti del premier di Israele. Nell'inchiesta sull'undicenne morta in piscina, risucchiata dal bocchettone dell'aspirazione, indagati i due titolari dello stabilimento Segesta di Sestri Levante. Si ipotizza l'omicidio colposo, martedì l'autopsia, poi sarà autorizzato l'espianto degli organi, come disposto dalla famiglia. Il caldo estremo genera in Italia 12 miliardi di costi in più all'anno. Confesercenti denuncia è una tassa climatica di fatto. Le alte temperature incidono su costi per le imprese, produttività dei lavoratori e consumi. Oggi bollino rosso in 16 città. Mondiali di calcio al penultimo atto, è il giorno della finalina. Dalle 23 a Miami, Francia e Inghilterra, scontro fra terza e quarta nel ranking FIFA. Deschamps all'ultima da CT dei Bleu, incombe Zidane. Dalle 21 di domani sfida per il titolo fra Spagna e Argentina a East Rutherford. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione su strade e autostrade. Sulla A23 verso la A4, 2 chilometri di coda per traffico fra Tarvisio Nord e Ugovizza. Verso il confine di Stato, 7 chilometri di coda per traffico fra Pontebba e Ugovizza. Sulla A9 verso la Inate, 3 chilometri di coda per traffico tra Como Monte Olimpino e Como Grandate. Sulla A4 verso Torino, 1 chilometro di coda per traffico alla barriera di Milano. Est. Sulla statale 336 dell'aeroporto della Malpensa, rallentamenti per un veicolo in avaria al terminal 2 aeroporto Malpensa verso l'incrocio Casello Busto Arsizio A8. Sulla statale 16 Adriatica, tratto chiuso per incidente tra l'incrocio Rovigo, statale 434 Transpolesana e l'incrocio strada provinciale 33. Prudenza e buon viaggio.
2: Traffico, realizzato in collaborazione con ANA.

Le 16:05 minuti, ci siamo, direi che la temperatura è quella giusta per riaprire il nostro parco giochi estivo. Due appuntamenti da vivere insieme da qui fino alle 18. Subito The Rolling Stones dall'81.

Fastidio su Radio Subasio. Siamo pronti ad aprire il nostro parco giochi estivo nel sabato pomeriggio su Radio Subasio e siamo pronti a vivere due appuntamenti insieme. Il primo, è vero, le scuole sono chiuse, però ci piace ogni tanto metterci alla prova e mettervi alla prova, e lo faremo con gli esami non finiscono mai. Tra poco, piccola interrogazione, niente di complicato. Naturalmente, se volete giocare con noi, 348-075-8060. Tra poco giochiamo, subito Emma e Fabri Fibra, Antidroga.

Gianchi Raff con due dal 1993 su Radio Subasio nel nostro sabato pomeriggio. Riapriamo il parco giochi, pronti a fare interrogazioni oggi, perché sì, è vero, le scuole sono chiuse, però fare qualche domanda, anzi probabilmente con la domanda di oggi daremo una mano anche a qualcuno che è un po' indeciso su che colore indossare per combattere il caldo. Se pensate di conoscere la risposta e volete venire a dircela in onda, 348 075 80 60, messaggini vocali mi raccomando con il vostro nome e la soluzione. Allora, domanda di oggi non saprei collocarla in una materia definita, però insomma è partito anche il tempo, quindi dovrei comunque sbrigarmi. Allora, quale colore assorbe maggiormente la radiazione solare? 348 075 80 60. Io lo so che sembra semplice, ma non lo è. Quale colore assorbe maggiormente la radiazione solare? Aspetto tutti i vostri messaggi, così venite in onda a dirci qual è il colore giusto.

partita ce n'è. Eros Ramazzotti su Radio Subasio. Amici, stiamo giocando con gli esami, non finiscono mai. Oggi ci concentriamo sui colori. Una domanda apparentemente semplice.

semplice, ma che in realtà nasconde delle insidie. La domanda di oggi è: quale colore assorbe maggiormente la radiazione solare? La risposta qual è? Allora, sono arrivati un paio di messaggi che dicono: allora, Stefano dalla provincia dell'Aquila, il colore che assorbe di più i raggi solari è il verde scuro. E ancora Matteo, il colore per caso è il verde scuro? No, non è il verde scuro. Riproviamo, facciamo un attimino due conti. Assorbe maggiormente la radiazione solare. 348 075 80

0: sono anche Negramaro con Marziani su Radio Subasio, l'appuntamento, il primo di Giochiamo che stiamo vivendo insieme, tutto dedicato agli esami non finiscono mai. Domanda apparentemente semplice, quella sui colori che assorbono i raggi solari. Qual è il colore che assorbe maggiormente i raggi solari? A portarci la risposta ci pensa Melania. Ciao Melania, benvenuta.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Eccola qua, ciao Melania, prenditi l'applauso del nostro pubblico domenicale. Oggi li abbiamo fatti venire in infradito perché comunque, cioè, non si poteva. Da dove, Melania?
1: Io sono di provincia di Firenze e sto viaggiando verso Vasto Marina.
0: Ok, a Vasto, quindi immagino per fare un po' di vacanze.
1: Esatto, una settimana.
0: Una settimana a Vasto. Senti, con chi sei andata a Vasto? Con chi sei partita?
1: Viaggio con i miei amici Alessio, Irene, Gabriele e il nostro canino Oscar.
0: Ma che ci stanno ascoltando in questo momento?
1: Esatto, sì.
0: Ma me lo fai dire un ciao così, perché li sento molto silenziosi.
2: Ciao!
0: Eccoli qua, ciao ragazzi. Quanto manca per arrivare a Vasto?
1: 20 minuti.
0: Quindi basta, il grosso è fatto, direi che la vacanza può letteralmente iniziare.
1: Esatto.
0: Pronti allora? Abbiamo giocato con i colori e vi abbiamo chiesto qual è il colore che assorbe maggiormente i raggi solari. Qual è secondo te?
1: Il colore nero.
0: Ed è la risposta giusta. Immagino in ferie un sacco di capi d'abbigliamento neri perché stai fresco così col nero, no?
1: Sì, esatto.
0: Sì, più o meno. Non è una grande scelta, non è una grande scelta. Senti, esatto. Melania, chi salutiamo prima di andare a fare il primo bagno della stagione?
1: Allora, salutiamo la mia mamma a Firenze e vi ascolta sempre.
0: Ok, come si chiama?
1: Simonetta.
0: La salutiamo tantissimo anche noi, grazie Simonetta. Allora Melania, prima di chiudere, così vi lascio a fare, sì, il check-in e tutte queste cose qua, tu lo sai qual è il jingle di Radio Subasio?
1: Radio Subasio.
0: Ciao Melania, buone vacanze.
1: Grazie.

0: si racconteranno e ci regaleranno le loro canzoni dal vivo.
1: C'è un artista giovane emergente con cui vorreste collaborare e fare una canzone?
2: Non so se è più giovane, perché gli anni passano per tutti, voglio dire, ma con Mengoni sarebbe una cosa bellissima.
3: Beh, la vedo bella Mengoni. Anch'io.
2: E a noi piacerebbe anche fare una canzone insieme a Bresh Alfa.
3: Allora lanciamo da Radio Subasio questa sera, anche perché poi appunto questa serata andrà in onda proprio su Radio Subasio, quindi possiamo dirlo tranquillamente. Certo. Lo lanciamo questo appello, quindi Marco Mengoni,
4: Alfa.
3: E Bresh.
2: Bresh. Sì.
3: Bene. Allora l'appello è lanciato. Ragazzi, fare un disco con i ricchi e poveri è per pochissimi, quindi effettivamente credo che sia un onore per gli artisti che avete citato.
0: Domani alle 20, Radio Subasio Music Club Estate con Ricchi e Poveri è su Radio Subasio.

Irene Grandi dal 95 con Boom Boom su Radio Subasio, in chiusura della nostra seconda ora insieme. Ci siamo dedicati a una piccola interrogazione, agli esami non finiscono mai. Abbiamo giocato insieme a Melania, con Alessio, Gabriele, Irene e Oscar, che erano all'ascolto e hanno giocato insieme a noi. Nella prossima ora un nuovo gioco da vivere insieme. Adesso Gianna Nannini e Marrakesh su Subasio.

0: deeper it hurts. More vivid and worse, what I feel I deserve. Cause I feel way too fabulous.
1: Ritorna l'informazione con le breaking news di TG Com 24, 2 minuti alle 17.
2: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Salvini visita Roggero in carcere a Bollate, ritiene di aver subito un'ingiustizia. Le parole del vice premier: sarei orgoglioso di candidarlo con la Lega. Il gioielliere cuneese, condannato per avere ucciso 2 rapinatori in fuga, 21 anni fa minacciò con una pistola una famiglia. In Iran nuovi raid USA avrebbero causato 3 morti. Teheran attacca basi americane nel Golfo e ribadisce lo stretto di Hormuz è chiuso. Per i media feriti diversi Marines. Così Mamdani, sindaco di New York, valuta l'arresto di Netanyahu se verrà all'assemblea ONU. Spahn si dimette da capogruppo della CDU-CSU al Bundestag dopo le polemiche per essere diventato padre insieme al marito grazie alla maternità surrogata negli USA. In Germania è vietata e lui stesso la osteggiò. Così il cancelliere Merz: in politica la credibilità è fondamentale. Si tuffa nell'Adda per salvare il nipote di 4 anni e non riemerge. Il bambino è gravissimo. I sommozzatori dei vigili del fuoco di Milano hanno recuperato il corpo a Golfo Rivolta nel Cremonese. L'uomo indiano ha avuto un malore in acqua, era in compagnia del fratello e del nipotino. Dopo 25 anni Genova ricorda il G8 del 2001, la guerriglia, la morte di Carlo Giuliani, il sanguinoso blitz alla Diaz, le torture nella caserma di Bolzaneto. A Palazzo Ducale assemblea del movimento di protesta, domani un corteo fino al 21 luglio, dibattiti e manifestazioni di piazza. Mondiali di calcio al penultimo atto, è il giorno della finalina. Dalle 23 a Miami, Francia e Inghilterra, scontro fra terza e quarta nel ranking FIFA. Deschamps all'ultima da CT dei Bleu, incombe Zidane. Dalle 21 di domani sfida per il titolo fra Spagna e Argentina a East Rutherford. Queste le breaking news di TG Com 24.
3: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
4: Una buona serata da Stefania Andriola di Meteo.it a tutti gli ascoltatori di Radio Subasio. Domani sulle Alpi centro-orientali e nelle Venezie nuvolosità sparsa fin dal mattino con qualche pioggia isolata, inizialmente sulla Venezia Giulia e locali rovesci o temporali nel pomeriggio nei settori alpini, in trasferimento in serata alla pianura veneta e al ferrarese. In generale più soleggiato nel resto dell'Italia con qualche temporaneo e modesto annuvolamento tra la Liguria e l'Emilia. Sarà l'ennesima giornata molto calda, in particolare al centro-sud, con massime almeno oltre i 33-34 gradi e punte fino a 40 gradi nelle isole maggiori. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

Ti continua il nostro sabato pomeriggio insieme su Radio Subasio. Buona estate a tutti amici da Davide Berton. Pronti a giocare ancora una volta? Secondo appuntamento di oggi e lo faremo con un indovinello molto particolare. Intanto la collection è quella di Edoardo Bennato, Il gatto e la volpe.

Edoardo Bennato, il gatto e la volpe, la collection che ha aperto la nostra ultima ora insieme, almeno per oggi, e siamo pronti, dopo aver giocato con gli esami non finiscono mai, a restare in tema domande alla quale dare una risposta. La differenza è che l'indovinello è in rima e bisogna dare una soluzione a tutto questo. Se pensate di conoscere la risposta corretta, 348 075 80 60. Allora, tempo partito, e allora inizio col dirvi che fuori son verde, dentro sono rosata, con tanti semi sono tempestata. Se il caldo diventa davvero feroce, una mia fetta è fresca e veloce. Qual è la soluzione di questo indovinello? 348 075 80 60.

Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue, e che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra volta

0: che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza.
1: C'è anche Tananai con Ragni su Radio Subasio. Stiamo giocando con l'indovinello misterioso. Tante le risposte che sono arrivate, posso dire, convergono tutte in una. Siete praticamente quasi tutti d'accordo. A questo punto girerei ancora una volta, oltre a dare la risposta corretta all'indovinello di questa settimana, e in una giornata del genere ci starebbe benissimo una fetta. Sono curioso di capire come si chiama dalle vostre parti, nella vostra provincia, nella vostra regione. 348 075 80 60. Tra poco qualcuno di voi verrà in onda con noi.

0: Sono già solo, ci sono anche i Modà su Radio Subasio. Abbiamo giocato con l'indovinello misterioso e a portarci la soluzione, aggiungerei una fetta della soluzione, ci pensa Claudio da Deruta. Ciao Claudio, benvenuto.
1: Ciao, ciao.
0: Eccolo grazie. Qua, eccolo qua. Il nostro Claudio da Deruta, che però ha tenuto subito a specificare: io vivo a Deruta, ma non sono di Deruta. Di dove sei originario?
1: Sono originario del Salento.
0: Del Salento.
1: Siamo Santa Maria di Leuca.
0: Beh, tanta roba. Proprio comunque.
1: Giù.
0: E cosa ci fa un salentino invece a Deruta?
1: Per amore ho dovuto lasciare la mia terra.
0: Hai lasciato il mare per amore, vabbè, dai. Però
1: ho lasciato il mare per amore.
0: Ci tornerai tra poco, no? Immagino.
1: Sì.
0: Beh, ma manca poco.
1: Sarò giù. Sì, manca poco.
0: Senti, quindi una volta che scendi, ma lo puoi fare anche qui a Deruta, però una volta che torni nella tua terra avrà sicuramente un altro sapore, una bella fetta di
1: malune di acqua.
0: Malune di acqua. Questo è in dialetto salentino?
1: Sì, è in dialetto salentino.
0: Che poi in italiano diventa
1: L'anguria.
0: Bravo Claudio, mi piace.
1: Distinguiamo i due frutti, come il melone, che è quello giallo,
0: sì,
1: che vendono qui. Noi lo chiamiamo il umalune de pane.
0: De pane, ok.
1: Il melone di pane.
0: Sì.
1: Invece l'anguria lo chiamiamo umalune d'acqua.
0: È di acqua. Non perché sia blu, ma perché quando
1: perché è pieno d'acqua.
0: Esatto. Beh, giusto, vero, tra l'altro. Senti Claudio, chi salutiamo prima di andare?
1: Allora, saluto mia figlia che è a casa in questo momento, che sta studiando per i test universitari,
0: sì,
1: mia moglie che è qui con me, e mio fratello e le mie zie giù.
0: E sono giù. Vabbè, fratello e zie, manca poco e torna, quindi preparatevi perché ci sarà da preparare un po' di cose buone da assaggiare. Claudio, io ti ringrazio tantissimo.
1: Grazie.
0: L'ultima cosa che ti chiedo è se ti va di cantare il jingle di Radio Subasio. Sei pronto?
1: A vostro rischio, pericolo.
0: Vai Claudio, vai.
1: Radio Subasio.
0: Va benissimo, ciao Claudio, buona estate.
1: Grazie,
0: ciao.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Le 17.30, anche questa sera, ogni sabato noce a mezzanoce, ritorna un nuovo appuntamento con Radio Subasio Disco Club. Tutte le hit di tutti i tempi che ho preparato, confezionato per voi. Un piccolo assaggio, stiamo per sentirlo, di quello che poi sentirete questa sera in versione estesa. A partire da mezzanotte ci sono David Guetta con Titanium, Samurai J con Flamenco Paranoia, Milky, Just the Way You Are, DJ Dado con Gimme Love, Dua Lipa One Kiss e poi un remix incredibile degli 883, La Regina del Celebrità. L'appuntamento è per questa sera a mezzanotte con Radio Subasio Disco Club.

Radio Subasio Disco Club è Summer Club. Le hit dance per rivivere l'estate degli anni passati. 1976.

di quello che ho preparato e che poi sentirete questa sera a partire da mezzanotte in versione estesa. Abbiamo chiuso con il nostro appuntamento con Summer Club, Bonnie M, Sunny dal 1976. L'appuntamento allora è per questa noce a mezzanotte con Radio Subasio Disco Club.

C'è anche Giorgia con Girasole dal 1999 su Radio Subasio. Amici, tra poco ci raggiungerà e vi raggiungerà anche Katia Giuliani. Sarete con voi nel corso del pomeriggio. Subito la grande musica di Radio Subasio, la nuova musica di Shanna Spyro, Material Lover.

0: Te pazza il nostro appuntamento di oggi, amici. Domani ci risentiamo a partire dalle 15 e questa notte l'appuntamento da mezzanotte con Radio Subasio Disco Club. Ora l'informazione con le breaking news di TGCom 24. Ciao!
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. In Iran nuovi raid USA, 3 morti e 8 feriti. Teheran attacca basi nel Golfo e sconfessa il memorandum, ribadendo che Hormuz è chiuso e denunciando la violazione degli accordi. Così i Pasdaran, petroliere a fuoco in un'area minata dello stretto. Il Pentagono smentisce. Al New York Times parla il sindaco Mamdani, pronto a chiedere l'arresto di Netanyahu se verrà all'assemblea ONU. Deve essere processato all'Aia, ha detto, è un criminale di guerra, riferendosi al mandato d'arresto spiccato dalla Corte Penale Internazionale nei confronti del premier di Israele. Salvini visita Roggero in carcere a Bollate, sarai orgoglioso di candidarlo con la Lega. Le parole, il gioielliere cuneese condannato per aver ucciso 2 rapinatori in fuga, mira alla grazia premendo sul Quirinale, il legale si dice fiducioso ma in tempi non brevi. Il carrello della spesa degli italiani si fa più piccolo e più prudente. Energia, inflazione e tensioni geopolitiche pesano. Le famiglie riorganizzano i consumi. Lo rivela la Consumer Sentiment Survey di BCG. Il rapporto qualità-prezzo batte lo sconto, ma il vero rifugio resta il risparmio. Nell'inchiesta sull'undicenne morta in piscina, risucchiata dal bocchettone dell'aspirazione, indagati i 2 titolari dello stabilimento Segesta di Sestri Levante. Si ipotizza l'omicidio colposo, martedì l'autopsia, poi sarà autorizzato l'espianto degli organi, come disposto dalla famiglia. Mondiali di calcio al penultimo atto e il giorno della finalina, dalle 23 a Miami, Francia e Inghilterra, scontro fra terza e quarta nel ranking FIFA. Deschamps all'ultima da City dei Bleu, incombe Zidane, dalle 21 di domani sfida per il titolo fra Spagna e Argentina a East Rutherford. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Tutti i giorni su Radio Subasio avete la libertà di decidere la nostra playlist. Tutti i giorni avete la libertà di scegliere le vostre canzoni preferite. Tutti i giorni avete la libertà di dedicarle a chi volete voi. Inviando un messaggio scritto o vocale al 348 075 8060. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 su Radio Subasio c'è il Jukebox.

0: traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione su strade e autostrade sulla A23 verso la A4, 2 chilometri di coda per traffico fra Tarvisio Nord e Ugovizza, verso il confine di Stato 3 chilometri di coda per traffico tra Pontebba e Ugovizza, sulla A4 verso Torino 1 chilometro di coda per traffico alla barriera di Milano Est, sulla A14 verso Taranto 3 chilometri di coda per incidente tra Castel San Pietro e Imola, sulla statale 665 Massese, corsia chiusa per lavori tra l'incrocio Licciana-Nardi e l'incrocio Aulla, statale 62 della Cisa. Prudenza e buon viaggio.
0: Traffico realizzato in collaborazione con

0: Vedi.
1: Eccoci pronti anche in questo sabato pomeriggio, in via del tutto eccezionale, saremo insieme sino alle 21 con me, Katia Giuliani, e subito con la collection. Ci sono gli Aerosmith.

0: Io vi vedo e vi sento anche. Magari siete in macchina in questo momento e anche per sentire meno gli effetti del caldo ve la siete cantata a squarciagola. Ci sta, avete fatto bene, magari non in maniera egregia, però ci sta, si presta. Aerosmith, la Collection, così diamo il via al nostro appuntamento di questo sabato pomeriggio. Non so se voi siete di quelli che smarriscono cose, cioè io continuamente, quindi fatemi compagnia, non fatemi sentire l'unica, cioè perdi le cose, ma dalle cose più futili a quelle più importanti, perché poi di base c'è la distrazione. Però vabbè, a volte le ritrovi queste cose, altre volte non le ritrovi più, altre volte le ritrovano altri, come è accaduto per questo vecchio rullino fotografico ritrovato vicino alle grotte di Frassassi e sviluppato dopo decenni, che ha permesso di riconoscere un alpinista marchigiano scomparso nel 1999. E le immagini, che poi sono finite ovviamente sui social tramite un video appello, sono arrivate fino alla famiglia e hanno riaperto, che te lo dica fare, una memoria rimasta chiusa per quasi 40 anni. Ed è quella memoria che fa più effetto, non tanto l'oggetto in sé, no? Ma quello che rappresenta, quello che ricorda. Vi è mai capitato di ritrovare un oggetto, una foto, una lettera, un video, una canzone, capace di riportarvi all'improvviso in un momento preciso della vostra vita? Che ricordo vi ha riaperto? E per voi tornare indietro ogni tanto fa bene o no? 348-075-80-60.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Alfa, Manu Chao su Radio Subasio. La storia è questa: un vecchio rullino fotografico della fine degli anni Ottanta è stato ritrovato per caso vicino alle grotte di Frassassi e poi sviluppato dopo decenni, e questo ha permesso di riconoscere un uomo scomparso da tempo. Dentro quelle immagini c'era l'alpinista marchigiano Tiziano Cantalamessa, morto nel 1999. Quelle foto, rimaste chiuse per quasi 40 anni, sono poi finite sui social grazie a un video appello, e il passaparola ha fatto sì che qualcuno riconoscesse il volto di quell'uomo. La storia è arrivata alla famiglia e per la moglie è stato come ritrovare per un attimo una presenza che il tempo aveva portato via, perché come si diceva anche prima, no? A volte non ritroviamo solo un oggetto smarrito, ritroviamo proprio un ricordo, la persona legata a quel ricordo. E può succedere anche quando ritrovi, che ne so, una foto dimenticata in un cassetto, per esempio, una lettera scritta o anche ricevuta da un ex tanti anni prima, un biglietto, un vestito, un giocattolo, qualunque cosa. Vi è mai successo di ritrovare qualcosa che vi ha riaperto un ricordo in modo fortissimo? Un oggetto nascosto nei meandri della vostra casa, che ne so, in soffitta o anche altrove? E che cos'era questo oggetto? Che ricordo vi è ritornato alla mente? E quando succede per voi, è bello tornare indietro per qualche minuto, oppure certi ricordi è meglio lasciarli dove stavano, perché non è che tutti amino questo viaggio indietro nel tempo? 348 075 80 60 come sempre su Radio Subasio. Vi leggo e vi ascolto tra poco.

ci vuole un fisico bestiale su Radio Subasio. Secondo me ci vuole un fisico bestiale anche per gestire bene i ricordi, perché non sempre i ricordi ti arrivano in maniera positiva, cioè anche se sono belli, ma a volte ti arriva la botta allo stomaco, un po' di nostalgia, no? Di quella un po' tristina. C'è Marta di Firenze che al 348-075-8060 a proposito di oggetti ritrovati del passato che ti riportano alla mente periodi andati, quindi ricordi andati. C'è Marta che dice: io ho ritrovato qualche mese fa una scatola di scarpe piena di fotografie di quando avevo 20 anni. Era finita in cantina durante un trasloco e non l'aprivo da almeno 15 anni.

0: You get what you give su Radio Subasio. Quando ritrovi oggetti, foto, vecchi giocattoli, ma può essere qualunque cosa che ti capita di ritrovarla, magari dentro un cassetto, in fondo al cassetto, e lì sei catapultato nel passato. Succede a molti, eh?
1: Buonasera, Radio Subasio.
0: Buonasera.
1: Anch'io ho trovato una scatola piena di fotografie, anzi, veramente scatole delle scarpe erano tre, piene di fotografie. E anche io mi sono ritrovato catapultato in un mondo passato, così tanto che alla fine ho deciso di scriverci un libro dove ho scritto tutte le pazzie fatte da giovani.
0: Ecco, vedi, sai che l'idea non è male, cioè, un libro non sarebbe male, e io potrei scrivere una specie di soap opera distopica, ma lasciamo perdere. Voi avete mai ritrovato un oggetto in casa, una vecchia lettera, delle vecchie fotografie che vi hanno fatto tornare un po' indietro nel tempo, e quei ricordi, cioè quel momento, è stato piacevole o un po' complicato? 348 075 80 60.

0: Domani alle 20 ospiti a Radio Subasio Music Club Estate Ricchi e Poveri.
1: Anche la più bella rosa diventa appassita. Va bene, ti aspetto, ma non tutta la vita.
0: Si racconteranno e ci regaleranno le loro canzoni dal vivo.
2: Fabrizio De André è quello che vi ha procurato il primo provino.
3: Il primo è stato, volevo dire Fabrizio
2: De André, altro grandissimo.
4: Grande Fabrizio.
3: Allora Fabrizio ci ha portato a Milano e ci ha detto fate questo provino, vi porto io in questa casa discografica.
4: Facciamo questo contratto con questa etichetta discografica.
3: Facciamo.
4: Siamo andati, abbiamo fatto il provino. E come siamo andati?
3: Non siamo piaciuti
4: a nessuno.
2: Però Fabrizio De André ha detto una cosa, ha detto questi di musica non capiscono niente, voi avrete successo.
3: No, il genovese
4: dire,
3: ha detto,
4: genovese?
3: Ha detto genovese
2: come
3: insieme.
2: Voi.
3: Questi di musica non capisciamo in Berlin.
2: Ecco. Tra l'altro stasera siamo proprio nella vostra Liguria che
4: sì.
2: Vi accoglie sempre con grandissimo affetto e anche questa è una cosa
4: sì,
2: molto
4: ha finito
2: bella.
4: Con andate avanti che comunque avrete successo.
2: E in effetti ci ha preso perché insomma sono 60 anni che cantate
3: sì.
2: In giro per il mondo e lo state facendo anche in questo periodo.
0: Domani alle 20 Radio Subasio Music Club Estate con Ricchi e Poveri è su Radio Subasio.

0: È puro amore, Zucchero su Radio Subasio. Ricordi del passato, guardando un oggetto che ritroviamo magari in fondo ad un cassetto e si torna indietro nel tempo. Cristina ci scrive: io sono una sorta di maniaca per queste cose, perché conservo gelosamente tutto ciò che è relativo al periodo della scuola, diari, libri scolastici, appunti, disegni, poesie, lavoretti, addirittura qualcuno relativo al periodo delle scuole materne. Dice: ogni tanto, quando sono in vena di malinconie, torno a quelle scatole magiche, le chiama, che mi fanno fare salti all'indietro, delle volte con delle lacrimucce per la tristezza, delle volte per le risate, ricordando i bei tempi. Coccole per l'anima, le chiama Cristina, ma non tutti però le vivono così, come coccole.
1: Aprire la scatola delle fotografie mi emoziona sempre molto. Da una parte mi fa vedere quanto tempo è passato, e i ricordi belli e brutti, i bambini quando ce l'avevo piccoli, ora sono nonna, quindi fa parte della mia storia. Sì, è una forte emozione aprire la scatola delle foto. Ciao Vincente.
0: Eh sì, un'emozione sì, perché inevitabilmente torni a quei bei tempi di cui si parlava prima. Ed Sheeran su Radio Subasio.

0: C'è l'informazione su Radio Subasio, Breaking News di TGCom 24. Sentiamo gli aggiornamenti delle 19.
1: Buonasera da Gerry Romano. Prima notte in carcere di Mario Roggero, condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori in fuga. 21 anni fa minacciò con la pistola una famiglia. Salvini lo va a trovare. Vannacci parla di difesa sempre legittima se aggrediti. Conte duro, basta sciacallaggio. Una bimba di 4 anni annegata nella piscina di un hotel di Milano Marittima. Dinamica al vaglio. Nel Cremonese un indiano muore nell'Adda per salvare il nipote di 4 anni. Il bimbo è gravissimo. Indagati i gestori dello stabilimento ligure dove ha perso la vita in piscina una undicenne. Al New York Times parla il sindaco Mamdani, pronto a chiedere l'arresto di Netanyahu se verrà all'assemblea ONU. Deve essere processato all'Aia, ha detto. È un criminale di guerra, riferendosi al mandato d'arresto spiccato dalla Corte Penale Internazionale nei confronti del premier di Israele. Dopo 25 anni Genova ricorda il G8 del 2001, la guerriglia, la morte di Carlo Giuliani, il sanguinoso blitz alla Diaz, le torture nella caserma di Bolzaneto, a Palazzo Ducale assemblea del movimento di protesta, domani un corteo, fino al 21 luglio dibattiti e manifestazioni di piazza. Il caldo estremo genera in Italia 12 miliardi di costi in più all'anno, Confesercenti denuncia, è una tassa climatica di fatto. Le alte temperature incidono su costi per le imprese, produttività dei lavoratori e consumi. Oggi bollino rosso in 16 città. Formula 1 in Belgio, Antonelli super in qualifica. Sesta pole in carriera davanti a Verstappen e Norris penalizzato. Leclerc quinto ma partirà in seconda fila. Hamilton sesto. Calcio a Miami, finale mondiale per il terzo posto. Dalle 23 Francia e Inghilterra. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Scopri le web radio di Radio Subasio, create per soddisfare la tua voglia di musica con una playlist ininterrotta. Subasio Collection, ogni canzone un ricordo. Subasio per un'ora d'amore, le più belle canzoni d'amore. Radio Subasio Disco Club, per rivivere gli anni 70, 80, 90, 2000 e le italiane da ballare. Puoi ascoltare le nostre web radio dal tuo computer o dal tuo smartphone e tablet, scaricando gratuitamente l'app di Radio Subasio.
3: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
4: Una buona serata da Stefania Andriola di Meteo.it a tutti gli ascoltatori di Radio Subasio. Domani sulle Alpi centro-orientali e nelle Venezie nuvolosità sparsa fin dal mattino con qualche pioggia isolata, inizialmente sulla Venezia Giulia e locali rovesci o temporali nel pomeriggio nei settori alpini, in trasferimento in serata alla pianura veneta e al ferrarese. In generale più soleggiato nel resto dell'Italia con qualche temporaneo e modesto annuvolamento tra la Liguria e l'Emilia. Sarà l'ennesima giornata molto calda, in particolare al centro-sud, con massime almeno oltre i 33-34 gradi e punte fino a 40 gradi nelle isole maggiori. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

Elodie su Radio Subasio, parlando prima di ricordi, tra i tanti ricordi ci sono anche i giocattoli d'infanzia e volevo salutare Pietro che al 348 075 8060 ci ha scritto che per anni ha avuto in testa l'immagine di un giocattolo della sua infanzia, un piccolo pianoforte bianco, dice, con quattro dischi colorati. Lo ricordava così bene che a un certo punto pensava quasi di esserselo inventato, poi l'ha cercato online, l'ha trovato davvero, lo ha comprato e adesso è nella sua collezione di giochi vintage. Bentornato a tenere vivo il bambino che è in me, ci scrive Pietro. E direi che i giocattoli sono pezzi, io riflettevo sul messaggio di Pietro, sono pezzi importanti della nostra infanzia. Ciascuno di noi ha chiaro nella sua mente il giocattolo con cui amava giocare da piccolo, no? Magari lo conserva ancora. Qual è il giocattolo della vostra infanzia che ricordate di più, con cui giocavate di più? 348 075 80 60. Io avevo la mia Barbie preferita, che purtroppo non ho più. Avevo tutta la collezione di scarpine colorate, vestiti a volte incredibile ma vero cuciti da me, non vi dico l'originalità di quei modelli, molto estrosi, parecchio estrosi. 348 075 80 60. Qual era il vostro giocattolo preferito da

0: Laura Pausini, tra te e il mare su Radio Subasio, il giocattolo preferito dell'infanzia, se qualcuno ce l'ha ancora o semplicemente lo ricorda.
1: Buonasera, mi chiamo Rosanna.
0: Ciao Rosanna.
1: Io ho un giocattolo che guai a chi me lo tocca, è un gatto di gomma abbastanza grande, è bellissimo anche perché ha la coda tutta mangiucchiata da me ovviamente ed è dipinto, il gatto è bianco e ci sono delle strisce colorate che ho fatto io. Sta rigorosamente nella mia camera da letto e veramente guai a chi me lo tocca. Considerate che ho 65 anni e quel gatto di gomma mi fu regalato a un anno, quindi fate voi il calcolo.
0: Beh, però bello, dai, quando si riesce a conservare il proprio giocattolo preferito, perché il più delle volte poi vanno persi, no? Tra traslochi e vicissitudini varie della vita. Saverio di Palermo dice: io giocavo sempre con le macchinine, ne ho ancora una busta piena in soffitta e non mi vergogno a dire che ancora oggi, che non sono più bambino, insomma ci gioco e faccio ancora e brum brum e mi piace brum brum. 348 075 80 60, anche voi avete ancora le macchinine dell'infanzia, fate brum brum. Qual è il vostro giocattolo preferito, quello con cui giocavate di più da piccoli, lo conservate oppure è andato ormai? 348 075 80 60, ripeto il numero per i vostri messaggi. C'è Fulminacci.

0: Oggi si va di ricordi, ragazzi, come se non ci fosse un domani. Ricordi dell'infanzia in questo caso, perché ci state raccontando qual era il vostro giocattolo preferito quando eravate piccoli, se magari ancora lo avete.
1: Ciao Subasio, sono Giorgia di Pesaro. I miei giochi preferiti in realtà erano due. Uno era il mio ciccio bello negro, perché si chiamava così, con i suoi vestitini e il suo passeggino. L'altro invece sono la mia collezione di Barbie, perché ne avevo 4-5 con tutti i vestitini e, particolarità, tutto l'arredo, quindi tutta la camera con l'armadio a quattro ante, il comò, il letto, sì, le sedie col tavolino. Bellissimo. Per la cucina e quant'altro, fatte tutte in legno da mio padre, che era falegname, mio papà che non c'è più. Tutte le lenzuola, tutto il corredo, la copertina di lana, scacchi, fatti da mia sorella a mano. Guai a chi me li tocca. I giochi di una volta erano proprio belli.
0: Sì.
1: Ciao a tutti.
0: Puoi dirlo forte, io facevo anche un'altra riflessione mentre parlavi. Era anche il linguaggio diverso, perché un ciccio bello così come, insomma, non era fattibile. Oggi non sarebbe fattibile, oggi sarebbe vietatissimo. Il vostro giocattolo preferito quando eravate piccoli, con quale giocavate e oggi ce l'avete ancora oppure no? 348 075 80 60.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

0: Combattente Fiorella Mannoia su Radio Subasio. Si parla di giocattoli dell'infanzia, quelli con cui giocavamo e che magari conserviamo ancora oggi.
1: Ciao Subasio, da Clara da Villetri. Conservo gelosamente una bambola che mio padre ha regalato a me, a mia sorella e a mia madre quando già ci eravamo sposate, e quindi sono 46 anni che la custodisco gelosamente sul letto. È una di quelle bambole vestite da dama con il cappellino, e l'ha fatta tutte e tre uguali, e quindi ecco, è una cosa che veramente mantengo con tanto amore e con tanta nostalgia. E guai veramente a chi me la tocca.
0: Beh sì, ricordi preziosi.
2: Buonasera, i giocattoli che conservo ancora gelosamente sono Cicciobello di colore con la magliettina di lana a righe rosse e bianche, sì. E il classico Cicciobello bianco con il suo vestitino di lana, la cuffietta in testa. E ho provato a farci giocare mia figlia, ma non ha mai voluto saperne di mia Cicciobelli, e quindi sono conservati gelosamente in uno scatolo. Ciao a tutti, Barbara da Pomezia.
0: Ciao,
2: buona
0: Barbara. Buona estate anche a te. Vedi, i bambini di oggi non apprezzano, non c'è niente da fare, non sanno quello che si perdono. Qualcun altro mi scrive: il mio gioco preferito erano le palline clic clac. Ma che ricordi, è vero, hai ragione. Ci passavamo, dice, le serate intere nei cortili d'estate con i bambini del mio condominio. I lividi si sprecavano, è vero, perché se non ci prendevi ti facevi male. Però che bei ricordi, dice, e ancora più belli i cortili d'estate. Nostalgia che mia figlia non possa vivere quelle esperienze, perché oggi la gente non tollera più niente, dice il nostro amico. Il nostro amico, il messaggio non è firmato, però è vero, purtroppo sono cambiati i tempi, sono cambiati i giochi, si è cambiati anche noi, probabilmente il nostro limite di tolleranza, però proprio per questo ogni tanto ricordare quei tempi fa bene all'anima.

0: bene.
1: Francesco Renga su Radio Subasio ci porta le breaking news di TGCom 24, sono le 20.
2: Buonasera da Jerry Romano. Prima notte in carcere di Mario Roggero, condannato a 14 anni e 9 mesi per avere ucciso due rapinatori in fuga. 21 anni fa minacciò con la pistola una famiglia. Salvini gli fa visita. Vannacci parla di difesa sempre legittima se aggrediti. Conte duro, basta sciacallaggio. Una bimba di 4 anni annega nella piscina di un hotel a Milano Marittima. Il padre si era allontanato. Un indiano muore nell'Adda per salvare il nipote di 4 anni. Il bimbo è gravissimo. Indagati i gestori dello stabilimento ligure dove ha perso la vita in piscina una undicenne. Al New York Times parla il sindaco Mamdani, pronto a chiedere l'arresto di Netanyahu se verrà all'assemblea ONU. Deve essere processato all'Aia, ha detto, è un criminale di guerra, riferendosi al mandato d'arresto spiccato dalla Corte Penale Internazionale nei confronti del premier di Israele. Il caldo estremo genera in Italia 12 miliardi di costi in più all'anno. Confesercenti denuncia, è una tassa climatica di fatto. Le alte temperature incidono su costi per le imprese, produttività dei lavoratori e consumi. Oggi bollino rosso in 16 città. Dopo 25 anni Genova ricorda il G8 del 2001, la guerriglia, la morte di Carlo Giuliani, il sanguinoso blitz alla scuola Diaz, le torture nella caserma di Bolzaneto. A Palazzo Ducale assemblea del movimento di protesta, domani un corteo, fino al 21 luglio dibattiti e manifestazioni di piazza. Calcio a Miami, finale mondiale per il terzo posto, dalle 23 Francia e Inghilterra. Formula 1 in Belgio, Antonelli super in qualifica, sesta pole in carriera, davanti a Verstappen e Norris penalizzato, Leclerc quinto ma partirà in seconda fila, Hamilton sesto. Queste le breaking news di TGCom 24.
3: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
2: La situazione su strade e autostrade. Sulla A26 verso Gravellona Toce rallentamenti per incidente tra Carpugnino e Baveno. Sulla A10 verso Genova un chilometro di coda per incidente tra Varazze e Arenzano. Sulla A7 verso Genova code per incidente tra Vignole Borbera e Isola del Cantone. Sulla statale 62 della Cisa rallentamenti per la presenza di alberi sulla carreggiata all'incrocio Forno Nuovo di Taro, statale 308 Fondo Valle Taro verso l'incrocio Sarzana, statale 1 Aurelia. Sulla statale 274 Salentina di Patu rallentamenti all'incrocio Ugento verso l'incrocio Gallipoli, statale 101 Salentina di Gallipoli. Prudenza e buon viaggio.
3: Traffico realizzato in collaborazione con

0: Non ci credi.
1: Buona serata a tutti, questa è Radio Subasio, tra pochissimo ritorna il 3x3, come sempre suoneremo le canzoni più significative della vostra vita, la collection è firmata Oasis, Whatever.

0: Tre per te, le tue tre canzoni più amate di sempre su Radio Subasio.
1: E siamo pronti a conoscere il fortunato o la fortunata di questa sera, perché anche stasera daremo a qualcuno di voi la possibilità di ascoltare le tre canzoni più importanti della propria vita, una via l'altra, senza alcuna interruzione. Naturalmente diamo anche la possibilità di richiederle le tre canzoni, se volete essere anche voi i prossimi protagonisti. Attivatevi adesso, chiamate lo 075 80 60, oppure andate sull'app di Radio Subasio e cliccate dove c'è scritto 3 per te, oppure inviate un messaggio WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60. In tutti e tre i casi dovete segnalarci quali sono le tre canzoni che volete ascoltare, le tre canzoni più importanti della vostra vita, e noi ve le suoneremo nel corso dei prossimi appuntamenti. Come subito le suoniamo a lei, la protagonista di questa sera.
0: 3 per te su Radio Subasio. Nome:
2: Lucia.
0: Città:
2: Massa di Somma, provincia di Napoli.
3: Benvenuti nella splendida Massa di Somma. Buonasera innanzitutto, con almeno per quanto riguarda la popolazione, 6.000 abitanti.
0: Età:
2: 43.
0: Cosa fai nella vita?
2: Dottoressa commercialista.
4: Il commercialista!
5: Il commercialista!
4: Il commercialista!
5: Il commercialista!
4: Commercialista! Come va?
0: Segno zodiacale:
2: Acquario.
0: Quando sei da solo, cosa ti piace fare?
2: Leggere.
0: La cosa che ti fa dare di matto?
2: Cioccolato fondente.
6: Cioccolata!
0: Il regalo più bello che hai ricevuto?
2: Un anello alla nascita del mio terzo figlio.
0: Il cibo al quale proprio non sai resistere?
2: Pesce.
4: Quale?
2: L'orata e la spigola a me piacciono tantissimo.
7: Pesce Alice, un pesce top, un pesce spado, un pesce calimaro, un pesce gatto, un pesce cane, il pesce gatto.
0: Aereo, treno o auto?
2: Aereo.
0: È una spiaggia per soli nudisti. Che fai?
2: Scappo via.
8: E scappo via da casa. Mamma.
0: Tre posti che vorresti visitare:
2: l'Africa, l'Oceania, mi piacerebbe, e la Francia.
0: Quanti giorni potresti resistere senza smartphone?
2: Anche una vita intera.
9: Ti ho provato a chiamare, ma il cellulare era spento.
0: Tre persone che vuoi salutare:
2: mio marito, i miei figli e tutta la mia famiglia.
0: Le tre canzoni della tua vita:
2: Il volo, capolavoro, Vasco Rossi, Come nelle favole, Merck e Cremon, Partenope.
0: Radio Subasio, 3 per te.

0: Radio Subasio, 3 per te.
1: Quello che potremmo fare io e te, senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno, quello che potremmo fare io e te.

ragazzi, come nelle favole, su Radio Subasio a chiudere il 3x3 di Lucia di Massa di Somma, provincia di Napoli. Lucia ha scelto le tre canzoni appena ascoltate, una via l'altra, senza alcuna interruzione, anche Il Volo, capolavoro, prima ancora Mark and Cremont, Serena Brancale, The Colors, Partenope. Domani sera toccherà qualcun altro di voi, quindi continuate a prenotarvi e a richiedere le tre canzoni che volete ascoltare, le tre canzoni più importanti della vostra vita. 07 580 60, se volete chiamare. Non dimenticate che avete la possibilità di prenotarvi anche attraverso l'app di Radio Subasio nella sezione dedicata al 3x3, oppure inviate un messaggio WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60.

sono delle lingue che piano piano stanno sparendo, stanno morendo, così quasi silenziosamente. Di questo parleremo su Radio Subasio tra poco. Buona serata a voi, Gianni Morandi, Alessandra Amoroso. Il singolo nuovo si chiama Hit Parade.

0: una Imitation of Life su Radio Subasio. Ci sono lingue, lo dicevamo prima, che muoiono così silenziosamente, senza far rumore. Non spariscono da un giorno all'altro, semplicemente vengono parlate da sempre meno persone. Non vengono più nemmeno insegnate ai bambini, non entrano nelle scuole. Secondo alcune stime, quasi la metà delle lingue del mondo è oggi considerata a rischio estinzione. Dal 1950 ne sarebbero già scomparse centinaia e molte lingue minoritarie, diciamo così, sono parlate da comunità piccolissime, a volte da meno di 1000 persone. E oggi poi c'è l'intelligenza artificiale che traduce, scrive, parla sempre di più, però tende a funzionare soprattutto con le lingue più grandi, no? Diciamo così, più diffuse, più presenti online. Quindi le lingue piccoline rischiano di diventare ancora più invisibili. E questo è veramente un peccato. C'è Giulie con Biagio Antonacci su Radio Subasio, l'ultima canzone.
1: Canterò per te l'ultima canzone.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

Eros Ramazzotti, cose della vita nella serata di Radio Subasio. Mentre si procede spediti, arriveremo tra pochissimo al cambio in voce, ma ci arriviamo anche con Sabrina Carpenter, Tears.

21.01 ed eccomi qua, ben ritrovati, ci sono io Francesca Quaglietti insieme a voi fino alla mezzanotte come sempre durante il weekend. Vi porto al 1993. Come mai ci sono gli 883?

883 a dare il via alle 3 ore insieme a me Francesca Quaglietti su Radio Subasio. Buon sabato sera amici, siamo insieme fino a mezzanotte, come sempre c'è tantissimo spazio per voi, per i vostri messaggi fin da subito da questa primissima ora, e siete chiamati a partecipare con le vostre risposte al sondaggio, alla domandina di questa sera che ho qui pronta e prendo spunto da un'uscita cinematografica recentissima. È uscito 2 giorni fa al cinema L'Odissea, che ancora non ho visto, rimedierò, il nuovo film firmato da Christopher Nolan, che ha conquistato da subito immediatamente la vetta del box office italiano. Chi non conosce almeno per sentito dire la storia di Ulisse? E allora voglio mettervi alla prova questa sera proprio con l'Odissea. Il nostro sondaggio, il nostro argomento è semplicissimo: ve la ricordate la storia di Ulisse? Raccontatecela, riuscite a farci un riassunto al volo? Un riassuntino al volo, anche comico, dei fatti più salienti, di quello che vi ricordate, anche 20-30 secondi vanno benissimo. Insomma, vabbè, c'è il delirio totale all'interno dell'Odissea, almeno un particolare ve lo ricordate sicuro, c'è la maga Circe, le sirene a cui sfugge legandosi all'albero, i mostri marini, Calipso che lo tiene sequestrato per 7 anni su un'isola paradisiaca, insomma beato lui, ne succedono veramente di ogni. Non serve essere professori per farlo, perché abbiamo tutti dei ricordi legati all'Odissea e ad Ulisse. E appunto, visto il nuovo film appena uscito, chiedo a voi di farci un riassunto. Spiegate in 20-30 secondi a chi non sa la storia cosa accade all'interno dell'Odissea, cosa succede ad Ulisse. Magari vi ricordate anche qualche personaggio secondario. Fatelo anche adesso, fatelo con un bel messaggio vocale, vi prego, al 348 075 80 60. E tra pochissimo inizierò a salutarvi. Fatevi sentire. Intanto ci sono i Pinguini Tattici Nucleari su Radio Subasio. La loro Sorry, scusa, lo sento.

0: Tappeto di fragole, ci sono anche Modà su Radio Subasio 21:14. Buon sabato sera da Francesca. Vediamo chi ci scrive al 348 075 80 60. A proposito di Ulisse, a proposito di Odissea, vi ho chiesto di farci un riassuntino al volo. Ho testato la vostra memoria, è uscito da poco il film di Christopher Nolan che parla in modo super epico appunto dell'avventura di Ulisse. Chi ce le sa riassumere in modo anche comico, insomma, per quello che si ricorda a questo numero? Ci scrive Michela un lungo messaggio dalla provincia di Fermo. L'Odissea è la prova che quando Google Maps non esiste, tornare a casa può richiedere 10 anni. Ulisse parte da Troia convinto di fare un viaggetto tranquillo, ma finisce tra un ciclope permaloso, sirene canterine, una maga che trasforma gli uomini in maiali, un mare che sembra avercela con lui. Alla fine arriva a Itaca, trova degli ospiti che non vogliono più andarsene, li sfratta a modo suo e può finalmente godersi il meritato riposo, sperando di non dover ripartire mai più. Grazie Michela, ma hai fatto un riassunto strepitoso. Omero approverebbe. Sentiamo anche le vostre voci, un vocale. Chi c'è?
1: Buonasera Radio Subasio, Yolanda da Tivoli. Allora, quello che mi ricordo io dell'Odissea era la moglie di Ulisse, Penelope, che di giorno pesteva e di notte disfava per non sposare l'eventuale compagno, perché lei aspettava Ulisse. Lei era convinta che Ulisse era ancora vivo e che tornava. Infatti aveva ragione lei, perché poi Ulisse tornò a casa.
0: Effettivamente è così, Yolanda. Tutti ci ricordiamo la storia di Penelope, quella scusa della tela che faceva di giorno, disfaceva di notte. Io mi chiedo come sia possibile bersi una cosa del genere, che insomma anche i proci, i pretendenti mi sembravano belli svegli, un po' violenti però. Eppure ha funzionato per un bel po' di anni. Amici, continuate a farci il riassunto, scegliete i personaggi preferiti dell'Odissea, raccontatecela anche in modo diverso, a modo vostro. Chi era quest'Ulisse? Le sue avventure al 348 075 80 60, anche con un bel vocale, e tra poco continuo a salutarvi.

0: Notte di notte, notte di notte, c'è Claudio Baglioni su Radio Subasio 21 e 24. Buon sabato da Francesca. Vediamo chi ci scrive al 348 075 8060. Vi ho chiesto di farmi il riassuntino dell'Odissea. Visto che è uscito da poco il film diretto da Christopher Nolan, ho fatto questa scelta questa sera e voi me lo state riassumendo in modo eccellente. Sentiamo i prossimi vocali. Chi c'è?
1: Sono Gabriele, vengo da Roma. Polifemo!
0: Uno su tutti, Polifemo! Grazie Gabriele, bacetti!
2: L'Odissea in pochi secondi, praticamente è un tipo che non ha Google Maps e si perde nel Mediterraneo, va avanti e indietro girando per un mucchio di anni, fa un mucchio di cavolate, compreso cavare l'unico occhio buono del figlio di uno famoso, quindi per questo viene condannato a vagare ancora di più, viene ospitato da una bellissima donna per un mucchio di anni, poi alla fine ce la fa tornare, ma più che altro per vedere il suo cagnolino che non vedeva da 20 anni, poi vabbè c'è anche il figlio e la moglie, ma l'importante era il cagnolino, ma alla fine happy ending e va a finire tutto bene, torna, fa una strage e finisce tutto bene. Filippo da Ferrara.
0: La strage finale risolve sempre tutto. Filippo, bravissimo.
3: Chi si ricorda la differenza tra Alcino e Alcino?
0: Io no.
3: Due personaggi completamente diversi. Uno è uno dei principi proci che volevano sposare Penelope in attesa del ritorno di Ulisse. L'altro è il re dei Feaci, che accoglie Ulisse al termine del suo viaggio quando rimane da solo.
0: Ma cara, grazie, peccato che non hai detto il tuo nome, sei stata bravissima e hai aggiunto dei dettagli, dei particolari che penso tutti gli ascoltatori ignoravano, quindi qui stiamo aggiungendo anche un bel po' di cultura. Amici, continuate a riassumere per noi a vostro modo, naturalmente per quello che vi ricordate anche in modo comico, mischiando anche varie mitologie, non so, varie epopee, al 348 075 80 60. Riassumete la storia dell'Odisseo, dell'Odissea, anche con un bel messaggio vocale, e tra poco continuo a salutarvi. Intanto Gaia, Bossa Nostra.

0: Believe, c'è anche Cher su Radio Subasio 21:39. Io sono Francesca Quaglietti, come sempre sabato e la domenica fino a mezzanotte, e ci siete anche voi, soprattutto voi che ci state scrivendo al 348 075 80 60. Vi ho chiesto se vi ricordate la storia di Ulisse e soprattutto se riuscite a farci un riassuntino al volo. Potete scegliere la parte che preferite, potete aggiungere anche, e qui do un input in più, alcuni particolari di vostra invenzione. Ho messo una puntina di difficoltà in più, cercherò di indovinare le parti inventate, ecco. Ma intanto sentiamo un altro bel vocale che ci parla di un personaggio specifico dell'Odissea. Chi sei?
1: Dell'Odissea vi racconto la storia della maga Circe, che in realtà trasformava gli uomini in maiali non perché fosse matta, ma semplicemente perché in realtà inizialmente accoglieva nella sua isola le persone dando ospitalità e offrendo vino e formaggi, ma più volte poi gli uomini entravano all'interno della sua casa e pretendevano molto molto di più, ecco. E quindi a quel punto lei, che aveva studiato l'arte della magia, trasformare questi uomini in maiali. Quando arrivò Ulisse, in realtà trasformò i soldati di Ulisse in maiali perché furono maleducati quando arrivarono nella casa, ma poi Circe si innamorò di Ulisse e quindi decise di ospitarlo lì e tenerlo il più possibile con sé. E poi la storia la sappiamo: Ulisse tornò dalla moglie, che probabilmente però era cornuta.
0: Ah, quella povera donna, non se lo meritava. Grazie Irene, da Formia, bravissima. Circe, che personaggio affascinante, grazie per avercene parlato. Amici, continuate a scriverci al 348 075 80 60 a raccontarci la vostra versione super personale dell'Odissea. Fatelo anche con un bel messaggio vocale, tra poco continuo con i saluti, ma intanto su Radio Subasio si continua con la musica. C'è Francesco Gabbani, Summer Funk.

0: Domani alle 20 ospiti a Radio Subasio Music Club Estate Ricchi e Poveri.
1: La prima cosa bella che ho avuto dalla vita è il tuo sorriso giovane, sei tu.
0: Si racconteranno e ci regaleranno le loro canzoni dal vivo.
2: Ma è vero che Franco Califano una volta vi ha dato anche i soldi per comprare mutande e profumi?
3: Io mi aveva dato 50.000 lire.
2: Tu che hai comprato le mutande e i profumi?
3: Le mutande. Perché io usavo quelle di mio fratello che era più grande. Appena lavate, spero che mia mamma le lavasse.
2: Le avesse la... quella volta si lavava le mutande.
3: Però un profumo, perché il profumo era come da ragazzini fumare la sigaretta, vuol dire che sei già grande, sei adulto.
0: Domani alle 20, Radio Subasio Music Club Estate con Ricchi e Poveri è su Radio Subasio.

0: Meglio di un re c'è Cesare Cremonini su Radio Subasio 21:52, ci sono Francesca, ma soprattutto ci siete voi con i vostri messaggi che stanno continuando ad arrivare al 348-075-8060. Si parla questa sera dell'Odissea. Eh sì, vi ho chiesto di farci il riassuntino e di ricordare i punti più salienti e magari di inventare qualche nuovo particolare. Sentiamo le vostre voci, chi c'è?
1: Buonasera Quaglietti, ma chi si ricorda? Lo devo vedere sto film, che non mi ricordo proprio niente. Ma è che fare pure con Troia o no? Era dopo Troia.
0: No, era lì, era lì.
1: No, sto un po', devo un po' ripassare un po' di storia. Mi ricordo solo che Lotte è ammazzata capala in mezzo al mare, giusto? Mostri, dei, che ne sa, c'è chi si ricorda, una cosa del genere, no?
0: Una cosa del genere, diciamo così, dai, vai, sì.
2: Io su base sono Eva, 11 anni.
0: Ciao.
2: E vengo dalla provincia di Latina. Io mi ricordo sull'Odissea che Penelope, la moglie di Ulisse, per riconoscere il marito, gli chiese di spostare il letto e il marito gli disse che non era possibile perché il letto era costruito con il legno di un albero che si trovava proprio all'interno della casa. Ciao Radio Subasio!
0: Ma grazie, dolcissima! Era un particolare che non ricordavo. Grazie per averlo condiviso. Poi chi c'è?
3: Subasio, mi chiamo Liliana. Allora, Ulisse, l'Odissea. Tutti quanti pensiamo ad Ulisse, ma nessuno pensa a Penelope. A Penelope che tesseva la sua tela, la faceva, la disfaceva. A un certo punto Penelope prende la sua tela, la disfa tutta quanta e cerca la sua Itaca. Lascia Ulisse, lascia i Proci, lascia tutti, porta con sé soltanto il figlio Telemaco e trova la sua Itaca, ma nel senso metaforico del termine.
0: Ma che storia meravigliosa, che finale alternativo stupendo. Penelope lascia tutto per ritrovare se stessa. Io avrei fatto così, povera donna, insomma, ne ha patite peggio di Ulisse sicuramente. Amici, grazie per aver condiviso la vostra versione dell'Odissea. C'è un ultimo spazio tra poco, dopo le 22, continuate a fare il riassuntino di questa epopea meravigliosa al 348 075 8060, mentre arrivano i Negramaro. Ricominciamo tutto.

0: E con Bruno Mars su Radio Subasio arrivano anche le 22 passate da un minuto.
1: Radio Subasio. Radio Subasio è le canzoni che tutti cantano. Solo belle canzoni.

0: Radio Subasio, una dopo l'altra, solo belle canzoni.
1: Si continua seconda ora insieme a me Francesca Quaglietti, buon sabato sera, si continua con un'altra collection, dal 1971 arriva John Denver, Take Me Home, Country Roads.

0: Radio Subasio.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Male necessario, Fedez, insieme a Marco Masini su Radio Subasio alle 22.09. Ci sono sempre io, Francesca, insieme a voi fino alla mezzanotte. E siamo arrivati all'ultimo spazio che chiude l'argomento di questa sera. Si è parlato dell'Odissea, visto che è uscito da pochissimo al cinema il film, appunto, Odissea, che ci parla delle gesta epiche memorabili di Ulisse. E vi ho chiesto se ricordavate la sua storia, di farci un piccolo riassuntino. E siamo arrivati agli ultimi due vocali. Sentiamo subito Piero da Firenze, che ci ha mandato un vocale molto lungo, abbiamo dovuto accorciare tanto, perdonaci, e sentiamolo subito.
2: Non ho letto l'Odissea, però più o meno è questa, per quanto mi ricordo dello sceneggiato del 68. Allora, gli ammolla il cavallo di Troia a Troia, appunto, dopodiché vincono la guerra, lui per tornare a casa fa un giro e non finisce più. Finisce nella grotta di Polifemo, che li vuole far fuori, e allora loro riescono a accecarlo, ma lui chiude la grotta e non riescono più a uscire. Come usciranno, siccome lui è furbo? Si legheranno sotto le pecore, perché lui in sostanza era un pastore, Polifemo, e riusciranno a uscire dalla grotta.
1: E qui ti dobbiamo fermare, ma almeno ci hai spiegato per bene l'episodio di Polifemo. Grazie Piero, baci.
3: Ciao, sono Valentina e vorrei dire ancora una cosa a proposito dell'Odissea. Siamo abituati in questo meraviglioso scritto a vedere le donne sempre come causa dei problemi, un po' la disgrazia che viene portata agli uomini. C'è un libro bellissimo che si intitola Il pianto di Calliope, che dà voce a tutte queste donne e dove tutte quante, rese di nuovo non più colpevoli ma vittime di quello che è stato il male inflitto sempre all'umanità dagli uomini.
1: Grazie Vale per la condivisione, bellissimo consiglio il testo e bellissima riflessione sul ruolo delle donne, su come su che luce hanno avuto, insomma, molto spesso nella storia, ahimè, purtroppo. E meno male che ci sono dei testi che riabilitano alcune figure. Grazie per avercene parlato e grazie a tutti quelli che ci hanno scritto, anche a quelli che non sono riuscita a salutare purtroppo per motivi di spazio, ma magari sarà, non so, ad esempio per domani sera quando ci sarà un altro argomento. Intanto però potete continuare ad usare il nostro numero, il 348 075 80 60, perché tra pochissimo ci sarà Per un'ora d'amore alle 22.30 circa. Iniziate a mandarci i vostri vocali con la richiesta del brano che rappresenta la vostra storia d'amore, aggiungendo una breve dedica e naturalmente i vostri nomi. Potete farlo anche da adesso, mentre arriva Tiziano Ferro con L'amore è una cosa semplice.
4: Ho un segreto, ognuno ne ha sempre uno dentro, ognuno lo ha scelto e lo ha spento,

sembrava lontana. O tutto è più triste, oppure resiste. Quello sguardo dal traccio che insinua. Ti verrò a prendere con le mie mani e sarò quello che non ti aspettavi. Sarò quel vento che ti porti dentro,

solo io nell'attimo in cui ho deciso che so farti ridere ma mai per caso. Sono io, ci ritorno e se poi vado

Mal di te, c'è Pino Daniele su Radio Subasio alle 22 passate da 23 minuti e potete iniziare ad inviarci anche adesso, subito, i vostri vocali d'amore, i vostri vocali romantici al 348 075 80 60. Fate le vostre richieste per un'ora d'amore che avrà inizio tra poco a questo numero, fatele appunto con un bel vocale, fate sentire la vostra voce, scegliete il brano che rappresenta la vostra storia d'amore aggiungendo una breve dedica, senza dimenticare naturalmente anche i vostri nomi. Questa è la ricetta per il vocale d'amore perfetto. Fatelo adesso, 348 075 80 60. Potete scegliere direttamente voi con la voce dei innamorati, potete scegliere il brano che vi rappresenta dedicandolo a una persona speciale che fa parte della vostra vita, aggiungendo una breve dedica. Non dimenticate entrambi i nomi, perché entrambi naturalmente ovviamente sono importanti. Fatelo anche subito e se possibile cercheremo di accontentarvi, quindi 348 075 80 60. Tra pochissimo avrà inizio l'appuntamento più romantico di Subasio per un'ora d'amore, ma intanto arriva anche Lola Young con Messi.

0: Scopri le web radio di Radio Subasio, create per soddisfare la tua voglia di musica con una playlist ininterrotta. Subasio Collection, ogni canzone un ricordo. Subasio per un'ora d'amore, le più belle canzoni d'amore. Radio Subasio Disco Club, per rivivere gli anni 70, 80, 90, 2000 e le italiane da ballare. Puoi ascoltare le nostre web radio dal tuo computer o dal tuo smartphone e tablet, scaricando gratuitamente l'app di Radio Subasio.
1: Mediaset.it

0: Le 21 passate da 31 minuti e a quest'ora, come sempre, ogni sera inizia l'appuntamento più romantico di Radio Subasio per un'ora d'amore insieme a me, Francesca Guaglietti, come sempre nel weekend. E ci stanno già arrivando i vostri messaggi romanticissimi al 348 075 80 60 e sentiamo subito il vocale della prima innamorata. Chi c'è?
1: Buonasera Radio Subasio, vorrei dedicare la canzone Universo tranne noi a mio amore Alessandro. Questa è una canzone che riguarda noi, diciamo amicizia che c'è stata fin da piccoli e rimanerà sempre impressa nei nostri cuori. Ma abbiamo combattuto per rimanere uniti, spero che combatteremo anche in futuro. Un bacio alla tua Bettina.

0: tutti i miei giorni c'è Raff dal 2004, questa è Radio Subasio, questa è Per un'ora d'amore, come tutte le sere dalle 22.30 alle 24. E allora continuate a scriverci i vostri messaggi romantici, le vostre richieste al 348 075 8060. Fatelo anche con un bel messaggio vocale d'amore in cui appunto ci dite il titolo del brano che volete dedicare al vostro lui o alla vostra lei, aggiungete una breve dedica e i vostri nomi, come ha fatto il prossimo innamorato che sentiamo subito.
1: Sono Umberto da Ardea, vorrei dedicare la canzone di Umberto Dolce Ti Amo al mio grande amore che mi ha cambiato la vita, Monia, dicendo che l'amo immensamente.

0: Continuiamo ad emozionarci grazie a Per un'ora d'amore su Radio Subasio, insieme a me Francesca Guaglietti, come sempre nel weekend, il sabato e la domenica. Si continua con un'altra bella richiesta, sempre arrivata tramite WhatsApp. Sentiamo un altro innamorato.
1: Ciao, sono Leonardo da Orvieto, vorrei dedicare una canzone a mia moglie Serena e ai miei due piccoli, Penelope e Michelangelo, perché li amo follemente, una cosa indescrivibile. La canzone che ho scelto è Perfect di Ed Sheeran, perché sono tutti e tre perfetti.

0: L'amore che cos'è? Bella domanda. Se la fa Luca Carboni su Radio Subasio per una d'amore, e si continua con un'altra bella emozione, con un'altra richiesta, sempre arrivata al 348-075-8060. Questa volta c'è un'innamorata, sentiamo.
1: Ciao, sono Rossella e vorrei dedicare una canzone di Gino Paoli, Cielo in una stanza, a Saverio. Ciao!

E con questa meraviglia di Gino Paoli che ascoltiamo fino alla fine, arriva la storia d'amore di questa sera. Alle 23 passate da 2 minuti, questa è Radio Subasio, a quest'ora come tutte le sere c'è la storia d'amore. E questa sera c'è stata condivisa attraverso WhatsApp. Di solito, ecco, ricordo per chi insomma non se lo ricordasse, che le storie d'amore vanno scritte all'email redazione@radiosubasio.it. Condividete a questo indirizzo, raccontateci la vostra storia, prendetevi il vostro tempo, scegliete anche un brano d'amore naturalmente da dedicare. Questa sera invece ci arriva da WhatsApp una breve storia molto bella e molto sentita. Ce la scrive Francesco, che dice: vorrei dedicare Comuni Immortali di Achille Lauro a mia moglie Arianna, perché alla fine siamo proprio questo, due persone comuni con una vita fatta di lavoro, bambini, corse, stanchezza, qualche discussione e tanti sacrifici, ma è proprio dentro questa normalità che ogni giorno costruiamo qualcosa di straordinario. Grazie per esserci sempre, per la forza che dimostri, per la famiglia che abbiamo creato insieme e per tutto l'amore che, anche nei giorni più difficili, non smette mai di farci sentire uniti. Ti amo oggi, domani e in tutti i nostri piccoli grandi momenti, perché sono quelli che ci rendono, nel nostro modo, immortali. Con tutto il mio amore, Francesco.

0: Per un'ora d'amore su Radio Subasio continua a 23.08, ci sono Francesca Quaglietti con voi fino a mezzanotte, buon sabato amici, ma ci sono soprattutto le richieste romanticissime degli innamorati in ascolto che ci stanno scrivendo al 348 075 80 60. Sentiamo la prossima bellissima dedica, chi c'è?
1: Buonasera Subasio, guerriero da Sezze, vorrei dedicare Guerriero di Mengoni a mia moglie Antonella, l'amore della mia vita.

Continuano le emozioni su Radio Subasio 23 e 25. State ascoltando Per un'ora d'amore insieme a me Francesca, che vi foda a Cupido da messaggera fino alla mezzanotte. Si continua con un'altra bella richiesta arrivataci sempre attraverso WhatsApp. Ci scrive Antonio: vorrei dedicare a mia moglie Sissi Per me per sempre di Eros Ramazzotti. Volevo dirle grazie per tutto quello che mi hai donato. Due bellissime bimbe, Aurora e Nicole. Nonostante eravamo solo due bambini quando ci siamo conosciuti, abbiamo mantenuto la nostra promessa, quella di amarci per sempre, proprio come nella nostra canzone, Per me, per sempre. Io ti amerò per sempre, da Antonio, per Sissi.

0: su nissan.it.
1: Per un'ora d'amore con Subasio.
2: Continuiamo ad emozionarci su Radio Subasio, siamo entrati nell'ultima mezz'ora del programma e si continua con un'altra richiesta sempre arrivata da WhatsApp. Ci scrive Alessia: vorrei dedicare la cura di Franco Battiato al mio amore Alessandro, sei il mio tesoro più prezioso, ti amo e avrò cura di te.

Mi arriva l'ultima richiesta della serata per una d'amore su Radio Subasio, quella di Francesco di Ancona per Cristina, che ha scelto La donna cannone di Francesco De Gregori con queste parole: ti guardo e mi illumino di te, ti amo.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. Faccia maligna ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca del

volo, tutta sola verso un cielo nero, nero si in cammino. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono, spergiurarono,

Se tutto va in fretta, sarò una saletta e tu lo sarai insieme a me. Peccato soltanto che ci sarà il tempo

E con Ligabue sarà un bel souvenir. Finisce Per un'ora d'amore di questo sabato sera. Mancano 3 minuti a mezzanotte. Prima di salutarvi, di augurarvi una dolcissima notte, faccio il mio solito riassuntino. Ricordo che sarà sempre possibile partecipare a Per un'ora d'amore, perché c'è tutte le sere dalle 22.30 alle 24, e quindi tutte le sere potete mandare i vostri messaggi, anche vocali, come avete sentito, al 348 075 80 60 con la vostra dedica e la richiesta di un brano legato alla vostra storia. Oppure prenotate il brano d'amore attraverso l'app, scaricabile gratuitamente, e nell'app trovate tantissime sezioni per partecipare ai nostri programmi durante la giornata, tra cui Per un'ora d'amore basta compilare i form e prenotarvi. Fatelo però con anticipo attraverso l'app, lo consiglio sempre. Ultima cosa, veramente bellissima, poetica, se vi sentite particolarmente ispirati, condividete con noi la vostra storia d'amore. Mandatela all'email redazione@radiosubasio.it. Riassunto fatto, restate qua, restate con noi, perché tra pochissimo inizierà il Radio Subasio Disco Club, 2 ore di musica selezionata da Davide Berton. Mentre io, Francesca Quaglietti, vi saluto qua, vi auguro una notte dolcissima. Grazie per avermi accompagnato fino a quest'ora. Vi aspetto domani, sempre 21.24. Vi saluto con Paul McCartney, No More Lonely Nights, e con questo ultimo pensiero d'amore della notte di Nicholas Sparks. So che, per qualche motivo, ogni passo che ho fatto da quando ho imparato a camminare era un passo verso di te.

0: Ogni giorno, da lunedì a venerdì, su Radio Subasio, la vostra opinione è l'argomento principale dei nostri programmi di intrattenimento. Alle 11, alle 13, alle 17,
1: dici la tua,
0: inviando un messaggio scritto vocale al 348 075 8060. Mattina, pomeriggio e sera, su Radio Subasio, dici la tua. Il sabato notte su Radio Subasio si accende la festa. Radio Subasio Disco Club. Radio Subasio Disco Club. Il sabato notte di Radio Subasio.

La notte più calda a Radio Subasio Disco Club è Summer Club. Tutte le hit dance per rivivere i 50 anni di Radio Subasio nell'estate degli anni passati.

Radio Subasio Disco Club è Summer Club. Le hit dance per rivivere l'estate degli anni passati. 1987. Boys.

Tutte le hit dance dell'estate degli anni scorsi, tutte insieme questa notte, selezionate da Davide Berton per Radio Subasio Summer Club. Ask me.

Radio Subasio Disco Club è Summer Club. Le hit dance per rivivere l'estate degli anni passati. 1996.